We need a beat.

You need a beat.

0: Jack.
1: Ma questa bambina, questo bambino, ha la voce così oppure è una cosa tecnologica secondo voi?
2: È tecnologica.
1: Tre punti per show.
2: È così. No, è così, no, è così.
1: Tecnologica.
2: Viene fuori da un film di paura, te lo dico.
1: Anno 2005, Daft Punk, Technologic.

0: bue. Grazie, grazie, ciao a tutti. Grazie. State pure seduti, grazie, grazie.
1: Belli pantaloni a zampa d'elefante.
0: Comodi, comodi, comodi. Thank God it's Friday. Ciao, sono Albertino.
1: Adesso è tutta un'altra

0: Fargetta Mario. Ma Mario?
1: Sempre alla tua destra, eccomi, eccolo qua. Mi vedi, con maglietta nera, sono a posto.
0: Sei a posto, abbiamo un Ale Lippi alla mia sinistra.
2: Buon pomeriggio.
0: In front of me.
3: Tipo sole mio.
0: 3 punti per Shorty.
1: Ma così, perché? Ma tu regali punti così? Ma
0: perché in questo weekend di maltempo ha detto oh sole mio, ce n'è bisogno.
3: Mamma mia, ciao Albe.
1: No, a me sembra che lui appena apra bocca tu gli regali 3 punti ogni volta.
0: Questa è solo invidia. È invidia perché sai che lui comunque è il campione in carica.
3: Certo. Beh, io poi più punti prendo e più mi passo bene il weekend, Albe lo sai, quindi... Vabbè.
0: Quindi...
2: cioè hai in mano l'umore di Shorts.
3: Sì, io conto i punti tutto il weekend e me la passo bene.
0: Ma c'è la Ginger?

0: Pomeriggio, cara Ginger, oggi dobbiamo festeggiare la nostra Simona che compie gli anni.
1: Esatto.
0: La Simona che si occupa dei social e in particolare dell'account Albertino Everyday, che oggi compie 51 anni.
2: Wow. Mi porta molto bene.
0: Bah. Non è vero, è giovanissimo. È invidia, vedi, questa è invidia. Perché qual è la vera ricchezza? Qual è la vera ricchezza?
3: Essere giovane.
0: Bravissimo.
2: Avere tempo davanti a te.
0: Il tempo libero e il avere tempo il tempo davanti a te.
4: Comunque non dimenticate che il tempo vola.
0: Ah, ha fatto bene a precisarlo. Bravo Mario. Mo me lo segno, come Brava. Dicevano sempre loro. Allora, Ginger!
1: Sì.
0: Ma questa Simona ha portato il pacco da giù per festeggiare il suo compleanno
1: ha
0: o fa finta di niente?
1: Sia dolce che salato, pensa.
0: Questa sì che è una bella notizia.
2: Il gelato al cioccolato, portato.
0: Che bellezza! È uno dei motivi per cui io vengo qua alla radio, sperando che qualcuno compie gli anni per mangiare dei dolci.
1: Quindi merenda offerta oggi.
0: Che bello, che bello. E invece noi ascoltatori vi offriamo un regalo che si chiama Play With Us, offerto da noi, due biglietti per 1212 Celebration, questa serata dedicata al programma e alla musica rap di oggi e di ieri all'interno del grande evento del Parco Sempione Milano Party Like a DJ. L'appuntamento è domenica 7 giugno a partire dalle ore 18, i biglietti sono disponibili su Ticket One, ma due di voi, anzi uno più uno, vincerà questi due biglietti partecipando al Play With Us qui su M2O. Il numero è sempre lo stesso, bendate fargetta.
3: Sì.
0: Ok, fatto.
3: Sì.
0: Adesso vediamo se lo ricordo a memoria.
3: 392.
0: No, non se lo ricordo a memoria. Sbendate fargetta. Lo dico io, 342 6543

0: chiedendo in molti, ma è lei? Eh sì che è lei, Shapira, reduce da un concerto al quale hanno assistito milioni di persone. Quanti erano? 2 milioni?
1: Uno e mezzo.
0: Ma ha battuto dei record?
1: No.
0: No, però.
1: No, però rientra
0: in Brasile.
1: Sì, la spiaggia quella di storica di Copacabana.
2: Aspetta, scusa, prima che qualcuno inizi a scrivere, non è Shapira, è Shakira. Dica è Shakira, perché sennò.
0: Ah sì? Tu dici che devo correggere.
2: Sai com'è? Poi iniziano a scrivere. Ma cosa ha detto? Cosa,
0: ha com'è? Detto Shapira, invece Shapira. Guarda che si chiama Shakira, Albertino, hai sbagliato. A me piace essere corretto, va bene? Allora, cosa c'è?
3: Allora,
0: cosa c'è?
2: No, di sempre Shapira, va bene, no, così.
0: A me piace sbagliare tanto, così la gente mi corregge e mi accorgo che l'ascolto è attento.
2: Giusto.
0: Se no, sai, quelle radio lì che tu le ascolti nei cessi dell'autogrill, no? E non sai neanche che... A me non piace così, capisci? Cos'hai da guardare?
2: No, no, oggi
0: no,
2: ti guardo,
0: vuoi litigare.
2: Veramente oggi splende la tua t-shirt bianca, bellissima.
0: Grazie Mario. Allora, era la nuova di Shakira e Burna Boy, che tra l'altro non è una canzone qualsiasi, si intitola Dai Dai, come una famosa... ti ricordi? Dai Dai, cos'era?
2: Dai!
1: No, erano i dolci,
0: i
1: no?
0: Dolci.
1: Quel cioccolatino, quel...
0: Ginger! Dai Dai. Tu l'hai mai mangiato la...
3: No.
0: No?
1: Il Dai
0: no.
1: Dai, sì.
0: Il Dai Dai era, è tipo... Come te lo dico? È un gelato ricoperto di cioccolato.
3: Ah, un bonbon.
0: Sì, tipo un bonbon. Sì,
1: sì, i bocconcini Dai Dai.
0: I bocconcini Dai Dai.
1: Sono iconici gelati artigianali toscani.
2: Che non sono quelli che ti danno al ristorante quando arrivi al caffè. No. Che ogni tanto ti danno quelli, no?
0: Te li danno in alcuni ristoranti, sì. Oh, vabbè. Comunque, Dai Dai è il titolo della canzone che, come vi dicevo, non è una canzone qualsiasi, ma è la colonna sonora dei mondiali di calcio 2026.
2: Perché hai detto quella frase?
0: Quale?
2: Questa frase del mondiale di calcio 2026.
0: Per perché... infierire sulla nostra nazionale che non sarà presente.
2: Capisci che questo è un duro colpo.
0: I mondiali ci sono
1: lo stesso, Mario.
0: Ci sono e saranno un evento importantissimo e saranno seguiti da miliardi di persone.
1: Tra l'altro quest'anno, Mario, la finale si gioca nel giorno del tuo compleanno.
0: E tu non ci sarai
1: il 19 luglio a New York.
2: No, io non li guardo proprio i mondiali.
1: Pensa che bello sarebbe stato.
0: Io li guardo.
1: Pensa che bella sarebbe stata, Mario, la finale con l'Italia, il tuo compleanno.
0: Minchia, è una squadra che manco si qualifica, vuoi che vada in finale? È un miracolo se fa vincere una partita su 20.

0: Comunque vabbè, dai.
1: Si inizia tra poco, l'11 giugno, da Città del Messico, no, Stati Uniti, Canada e Messico, 104 partite, 48 nazionali tranne la nostra, quindi un mese intero abbondante di calcio.
2: Però devo dire che è carina questa canzone di Shakira, non è male. Bello.
0: Non è male, non, non è male. Bello. Tra l'altro Shakira non è nuova perché non è la prima volta che lei, a lei viene affidata una canzone dei mondiali. Allora facciamo un piccolo sunto di alcune delle canzoni più significative di alcuni passati mondiali. Andiamo nel 1990.
2: No! No!
0: Dove ma si no! sono tenuti in Italia, no? Certo. In Italia,
1: con la cerimonia d'apertura qua a San Siro.
0: Ah, non c'ero però. 1990, no, sarò stato in giro con Mario a fare delle serate in Calabria, sicuramente.
2: Anche qui non abbiamo guardato neanche una partita.
0: Sì. Vabbè. 1998. Mondiali di Francia.
1: Ricky Martin, la Coppa della Vida.
2: La Coppa della Vida, sì.
0: Però io Mondiali di Francia non ho mai fatto fare a un cantante latino. No? Cosa dite? Cioè, con tutti gli artisti era, francesi
1: però,
0: che hanno...
1: Però nel 98 lui era... Era però, il suo momento nel 98.
0: Vabbè,
1: quindi.
0: In effetti. E invece adesso andiamo nel 2010 in Sudafrica.
2: Ma no, anche lì no!
1: Figura di merda,
2: no! Anche
0: perché lì, dici no?
2: Fuori subito.
1: Subito.
2: Subito.
0: No, però nel 1990
1: semifinale siamo arrivati terzi.
0: Ah, vabbè, dai.
1: Nel 98 siamo andati fuori agli 82.
0: Quando abbiamo vinto? Abbiamo vinto nell'82.
1: 82, poi negli anni 32, nel 2006, 30, nel 2006, in Germania.
0: 2006, sì, c'ero.
1: C'era una canzone ufficiale,
0: ho visto,
1: ma
0: pensa
1: non
0: che io ho visto
1: famosa.
0: La finale a casa di Eros. Vi dico solo questo.
1: Portato la, fortuna.
3: La canzone più bella scritta per un mondiale 2006 l'ha fatta Checco Zalone con una squadra fortissimi.
0: Sì, la fece per Radio DJ, tra
3: certo.
0: L'altro.
3: Siamo una.

0: Lady Gaga e Doechii. Era Runaway, quindi mi fa piacere che alcune, diciamo, tra le più grandi artiste della musica pop americana, Lady Gaga e Madonna, sono tornate a fare musica dance. Sapete perché?
1: Perché?
0: Perché c'ho voglia di dance. In giro c'ho voglia di dance. Che se ne dica, c'ho voglia di dance. Va bene, oggi sono stufo di parlare con voi, voglio parlare con l'avvocato.
2: Quale avvocato, Alb?
0: Con Davide Rizzi, non è avvocato.
2: Sì. Mi ero già spaventato.
0: Perché gli devo chiedere una cosa. Lo potete convocare qui in radio al più presto?
3: Sì, lo
0: tipo
3: chiamo.
0: Fra 10 minuti?
3: 10 minuti, ok.
0: Ti ringrazio, Ginger. Adesso andiamo in pausa per un veloce momento di pubblicità, ma poi torneremo perché vi devo anche raccontare una storia.
4: No!
0: Sì.
4: Ma quella storia è l'insolita?
0: No, un'altra.
4: Ah!

0: Era Turn the Lights Off su M2O, conosciuta anche come A Sera Hu.
1: A Sera Hu!
0: Però in passato ce n'era un'altra che era A Sera He. Non sono parenti.
2: No, la SketchUp erano quelle.
0: Tre punti per show.
1: Credo sia tornata un po' in voga perché c'è una pubblicità che
0: A Sera He
1: usa questa canzone. Sì, sì.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Sei sicuro, Mario?
1: Credo proprio di sì.
0: Guarda.
3: Ci fidiamo?
0: No.
3: Ci fidiamo.
0: Non fidiamoci.
3: Ci fidiamo.
0: Tu ti fidi di Mario?
3: No, me l'ha detto in un modo talmente convinto che non può non essere vero.
1: Bisogna essere sempre convinti quando si dicono le cose.
0: Tu dici che a volte l'intenzione è più forte della verità?
1: Bravo, Alberto.
0: Bravo, Mario.
1: Esatto.
0: Ci credo. C'è una pubblicità adesso in giro e quindi A Sera He è tornata in voga. Io non l'ho mai vista.
3: Da una prima ricerca
0: non risulta.
3: Non risulta.
0: Chissà dove l'ha vista lui. Magari stanotte ha sognato.
1: Io la sento.
0: Nella SketchUp.
3: Magari stiamo sbagliando noi. Non sta sbagliando Mario.
0: Ma infatti.
1: Vabbè.
0: Ragazzi, se come dire.
1: Abbassiate le luci
0: gentilmente. Se mi passate il leggio.
1: Prego. Okay.
0: Devo raccontare una storia.
1: Che non è cosa dico.
0: Papà.
1: Sì, ma.
4: Oh yeah. Check this out.
5: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Cassius 1999. Di Cassius.
6: Please can you make some noise for Cassius?
0: Il produttore francese di origini italiane Philippe Cerboneschi, conosciuto come Philippe Zarre, e il produttore anche lui francese Hubert Blancfancourt, conosciuto come Bombayz, nel 1998 formano un duo di musica elettronica, Cassius. Si incontrano in uno studio di registrazione, entrambi impegnati nella produzione di un album per l'artista hip hop francese MC Solar. Il passaggio alla musica elettronica avviene nel 1991, con il primo progetto come duo ufficiale. Si fanno chiamare la Funk Mob. Dopo anni di sperimentazione, Zar e Bombayz scelgono il nome d'arte definitivo di Cassius e nel gennaio 1999 pubblicano uno dei migliori album d'esordio della storia della musica elettronica, Cassius 1999. Il successo è immediato e il singolo omonimo che apre il disco entra direttamente nella top 10 dei singoli più venduti in Inghilterra, precisamente alla posizione numero 7. Grazie a questo risultato, Cassius diventa uno dei nomi più ambiti del panorama elettronico internazionale, sia come live show, sia come DJ set, sia come produttori e remixer. Phoenix, Chromeo, The Rapture, Wu-Tang Clan, Kanye West sono soltanto alcuni degli artisti con cui collaborano nel corso degli anni 2000. Come produttore dei Phoenix, nel 2010, Philippe Zarre ha vinto un Grammy Award come miglior album di musica alternativa. Gli appassionati di cinema italiano ricorderanno che la spettacolare sequenza iniziale del Divo, film del 2008, di Paolo Sorrentino, che racconta la vita di Giulio Andreotti, ha come colonna sonora proprio una canzone di Cassius, Tup Tup, tratta dall'album 15 Again. La bellissima storia musicale dei Cassius, però, non ha un lieto fine. Il 19 giugno 2019, due giorni prima dell'uscita del quinto album Dreams, Philippe Zarre muore dopo essere precipitato accidentalmente da un edificio a Parigi. Aveva 52 anni. Il giorno dell'uscita del disco, Bombayz annuncia che questo sarebbe stato l'ultimo album dei Cassius. Rimane la loro musica, che ha segnato profondamente un'epoca d'oro per la musica house francese, diventata un fenomeno musicale e di costume a livello mondiale con il nome di French Touch. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, Cassius 1999, di Cassius.

Cassius 1999, abbiamo raccontato la storia che purtroppo non ha un lieto fine di questa canzone. E, era Cassius, questo progetto francese, la radio è sempre M2O. Cassius.

0: Anima, insieme a Giorgi. Giorgi, vieni Giorgi. Giorgi è, non so, il cantante, no?
1: Cantante, sì, sì.
0: Chi vuoi che sia? Però ha un nome strano sto Giorgi, eh? Un nome un po' da quattro zampe.
2: Giorgi,
0: vieni Giorgi. La canzone si chiama Beautiful e devo dire che

0: una bellissima melodia, mi piace molto. La musica di M2O, che tornerà tra pochissimo, e l'avvocato è arrivato?
1: Dovrebbe essere arrivato, perché
2: l'avvocato
1: ho visto...
2: è arrivato subito, è anche molto preoccupato Alberto.
0: No, sì, ma lui non si deve preoccupare. Voglio solo chiedere delle informazioni, basta. Cioè, è tutto ok.
2: Davide, tranquillo, non devi preoccuparti.
3: Si è messo addirittura la, come si chiama, la tunica?
4: La toga.
0: O è una tunica?
3: È una tunica.
0: Oh, è una tunica.

0: Più musica su M2O, venerdì pomeriggio, 15 maggio fino alle 19 con Albertino Everyday. E abbiamo sentito will.i.am e Britney Spears, una strana coppia, e come anticipato in apertura e anche pochi minuti fa, va ora in onda la nuova rubrica che nasce oggi e muore domani, intitolata Chiedilo all'avvocato. C'era già sta rubrica, Davide?
1: C'era già una cosa del genere, no, più o meno. Dillo all'avvocato.
0: Dillo all'avvocato.
2: È il podcast di Davide su One Podcast.
0: Appunto, infatti mi sembrava che di averlo già sentito.
1: Ti sembrava. Ciao Alba, ciao Albertini Everyday, buongiorno. Ciao.
0: Albertini ha detto, hai sentito?
2: Non male.
1: Siamo in tanti per quello.
0: Siete caro Davide. Allora, intanto ti volevo fare una domanda prima di parlare dell'argomento per il quale ti abbiamo chiesto di venire qui, no?
1: Dimmi tutto.
0: Sai che in rete, no, impazzono tutti quelli che sanno tutto di tutto, no? E anche sul questo argomento ci sono persone che dicono cose.
1: Il tuttologo.
0: Tu sai che sei del mestiere, no?
1: Sì.
0: Come la vedi? Una cosa seria questa.
1: Io ti posso dire che quando mi capita di avere un nuovo cliente in ufficio, tendenzialmente tutti arrivano adesso con un avvocato, ma ho cercato sull'intelligenza artificiale, ho cercato io. E tu dici, no,
0: è,
1: guardi,
0: è un po' come la medicina, no?
1: Stessa cosa, che magari ti arrivano con un ho io la soluzione, una sentenza del 1968.
0: Sì. Quindi cosa possiamo dire in sintesi a queste persone che pensano?
1: Affidarsi solo ai professionisti, sempre solo ai
0: che
1: professionisti.
0: Che hanno studiato anni e anni e anni.
1: Anni, più o meno hanno studiato tutti anni, sì.
0: Allora, avvocato, senta, intanto Davide è bravissimo, dalle 9 a mezzogiorno tutti i giorni su M2O.
1: Buongiorno, grazie, sì, ci siamo. Ma
0: bravo Davide.
1: Molto bravo.
0: No, l'hai detto poco convinto però.
1: No,
0: sei geloso di Davide.
1: No, sei geloso
0: perché è seduto al tuo posto.
1: No, poi noi due beviamo sempre del caffè.
0: Bravo, Mario. Insieme.
1: E chi offre il caffè?
3: Lui.
1: Ecco,
3: lui.
1: Diciamo,
2: capito.
0: Allora, i guai giudiziari di Britney Spears.
1: Non sta benissimo Britney.
0: Ancora
1: in
0: adesso?
1: Questo momento. Ancora adesso, infatti leggevo questa mattina che è stata arrestata proprio qualche giorno fa per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed ebbrezza. Non è andata benissimo, l'hanno arrestata. Un reato molto grave, lo raccontiamo anche quali sono gli effetti della guida in stato di ebbrezza, e Britney adesso ha deciso di autoricoverarsi per diciamo ripulirsi un po'.
0: Ma in passato invece?
1: In passato diciamo che non ha passato un bel periodo. Infatti nel 2008, se ve lo ricordate, era venuto fuori tutto il polverone perché era un periodo di grande successo musicale per Britney Spears. Scream and Shout era un esempio più o meno di quegli anni lì. Solo che è venuto fuori che il padre aveva una conservatorship americana, che in Italia potrebbe essere tradotta come un'amministrazione di sostegno, che è un istituto civile che anche in Italia viene applicato per quelle persone che non hanno un equilibrio, che non hanno una capacità. Quindi,
0: chi lo stabilisce che non ha equilibrio e capacità?
1: Il giudice,
0: non un medico.
1: Sì. Allora c'è un accertamento medico, assolutamente, quindi
0: il giudice
1: poi lo certifica. Quindi
0: per lei è risultata incapace
1: di intendere, di volere o di agire. In questo caso sono dei tecnicismi questi, però diciamo che se volessimo fare una sintesi, una semplificazione, anche in Italia quando magari si diventa, abbiamo dei genitori molto anziani che arrivano un po' alle malattie con l'età, per tutelare, per aiutare quelle persone che magari non hanno più una disponibilità, una conoscenza del proprio patrimonio, il giudice nomina un tutore o un curatore in base a quello.
3: La domanda sorge spontanea, scusate, sì, ragazzi, ma questa cosa il padre l'ha fatta di nascosto o d'accordo con lei?
1: Non l'ha pubblicato, perché sono cose che si fanno d'accordo, perché se una persona non è capace non può esserci un vero
0: quindi
1: consenso.
0: Quindi lei quando si è ripresa si è accorta che qualcun altro stava gestendo.
1: Lei ha fatto causa al padre, cioè lei ha fatto un ricorso tramite altri avvocati dicendo no, io sono pienamente capace di intendere di volere, anzi io mi rifiuto di lavorare ancora con mio padre perché io per lui sono la gallina dalle uova d'oro. Infatti era il periodo in cui aveva la residency a Las Vegas, insomma fatturava veramente non so quanti milioni di dollari, solo che non ne aveva un equilibrio.
0: E come è finita col papà?

0: È finita che si è liberata poi alla fine. Okay. Sì, si è liberata, solo che poi...
1: E papà ha fatto un album da solista. Esatto. Ma è andato maluccio.
0: Baby One More Time Again, ancora per il padre. Sì, hanno litigato, poi sono tornati in buoni rapporti, ma la questione giudiziaria ha liberato sì.

0: A volte c'è la concezione che l'amministrazione di sostegno o il togliere una capacità di agire sia fatta come quasi come per dispetto. In realtà sono istituti importanti che aiutano le persone ad avere una vita normale, ad amministrare il patrimonio. Qui parliamo di patrimoni molto importanti come quelli della Spears.
1: Ma qui, scusa, questa decadenza, diciamo, di vita di Britney, questi problemi li ha avuti per quale motivo? Vabbè, non si sanno, però droga, potrebbe essere magari delusione d'amore, qualcosa che...
0: Non la conosco così bene, non lo so. Poi anche da cronaca era quando c'erano le foto che si rasava i capelli, sì, che era in giro con Paris, sì,
2: purtroppo, però purtroppo mi sento di dire che molti di questi, guarda Michael Jackson, cosa, certo, stiamo vedendo, sì, purtroppo ci si chiede quando un artista di così tanto successo con un patrimonio così tutti lo amano, perché poi cade nella, non c'è risposta,
3: perché
2: credo
3: sono vite fuori dall'ordinario. Hanno una cosa in comune, secondo me, Britney Spears e Michael Jackson: l'essere diventati delle star in un'età molto giovane,
2: precoce, sì,
3: giovanissimi, quindi questa cosa secondo me influisce molto sulla psicologia di persone fragili,
0: sullo sviluppo della crescita. Britney ancora da Disney Channel, sì, Disney Michael Channel. Jackson aveva 5-6 anni con i Jackson 5.
2: Beh, Justin Bieber si è salvato,
3: oddio, ma ha avuto un periodo tremendo. Macaulay Culkin, no? Di Mamma ho perso l'aereo. I bambini prodigio spesano delle vite.
0: Justin Bieber, anche lui guida in stato di ebbrezza, l'hanno beccato un paio d'anni fa.
3: Beh.
2: Vabbè, grazie. Avete ascoltato la rubrica Dillo all'avvocato con Davide Rizzi.

0: leader dei Blur erano i Gorillaz con Clint Eastwood, una hit del 2001 che abbiamo risentito insieme oggi nel 2026. Sembra ieri che è uscita questa canzone bellissima su M2O, giovedì ieri, oggi venerdì 15.
1: È giusto.
0: Siamo a metà?
1: A metà maggio.
0: Metà maggio.
1: Bravo,
0: 3 punti per Mario.
1: Grazie.
0: Bravissimo. Come hai fatto?
1: Beh, ci ho ragionato un attimo. Mi sono messo lì con la testa in aria.
0: Sei stato bravo.
1: Guardavo e ho detto sì.
0: Complimenti, veramente. Vedrai che lo raggiungi il campione in carica. Allora, siamo in attesa delle ultimissime notizie dalla redazione. Dovrebbero arrivare, perché purtroppo io non so per quale ragione.
2: Eccole.
1: Arrivaro? Ma non si sa.
0: Come mai?
1: Per quale ragione?
0: No, come Arravaro. Quale ragione si sa, perché ci sono le news alle 6.
1: Ma Iddi ogni tanto non lo sanno.
0: Arravaro, no, come non lo sanno? Dovrebbero saperlo, tutti i giorni ci sono le 6. Perché sempre all'ultimo minuto?
1: Non lo saccio.
0: È un lasmino?
1: Può essere.
0: Lasmino. Grazie della linea dell'Asmino, Felisandro e tutta la redazione di M2. La prima notizia arriva dalla Svizzera. Veterinaria si drogava con i sedativi destinati agli animali. Condannata.
3: È un po' di ketamina quella.
0: Ah.
1: Ma non ha rischiato la morte.
0: Vedi tu. Può darsi, penso proprio di sì. UK, tifosi dello York City puniti dalla polizia inglese per aver esultato troppo dopo il gol della loro squadra. Vabbè, come si fa a esultare troppo?
1: Mi ricorda qualcuno, mi ricordo.
3: Vabbè, ma va bene. Tipo tutto, Mario però, quando segnava la Juve.
0: Ma se uno esulta. Cioè, come fai a trattenere? Chi è che può misurare il livello di
3: esultazione? Io ho assistito ad alcune esultanze di Mario Fargetta.
0: Esultanza. Non esiste esultazione?
3: No.
0: Vai subito alla Treccani e modifica il vocabolario.
3: Esultanze di Fargetta fuori dalle righe.
1: Perché non c'eri quando Albertino ha visto, quando io ho esultato sul gol dell'Italia a casa della. Vabbè.
0: Casa della
1: a casa di tua figlia, sì.
0: Segreto è? No. Perché non l'ha detto?
4: Avendola lasciata così sospesa,
0: chissà,
4: aveva fatto intendere.
0: Sì.
4: A casa
0: chissà che a casa di
4: della
0: chi?
4: Meloni, sempre improvviso.
0: Vabbè. Catanzaro. Sotps anziché stop sulla segnaletica stradale. Sotp anziché stop sulla segnaletica stradale. L'errore viene corretto nella notte. Ignoti i responsabili. Degli operai che hanno sbagliato. Sotp. Roma, casa alloggiata collegata abusivamente alla rete elettrica, rubati 150.000 euro di corrente, arrestato un 49enne.
1: Pensa un po', bravo.
0: Ti devi vergognare.
1: Esatto.
0: Ma insomma. Brescia, lanciano transenne in mezzo alla strada, fermati dagli agenti, si definiscono dignitosamente brilli.
1: Ci sta.
0: Ma dignitosamente brillo non era,
3: quello,
0: non era una citazione.
3: Citazione di quel famoso interrogatorio di un giorno in pretura.
0: Pensa a te.
3: Di quel
0: pazzo. Gli emuli, emulare non, esempi negativi.
3: Non è un bel esempio.
0: Genova, al raduno degli alpini un uomo si presenta con una barretta energetica molto particolare, un salame di 70 centimetri. Quindi non era una barretta.
3: No, ma che, che titolo è?
0: No, perché
3: simpatico.
0: Vabbè. L'ultima notizia da Berlino. Berlino!
1: Veramente?
4: Che culo!
0: Uomo sotto effetto di sostanze chiama i soccorsi perché non riusciva a smettere di ridere. I paramedici sono arrivati. Dopo 2 minuti ridevano tutti insieme.
4: Quindi prende la risatina.
0: Alt. Bravo. Esultanza o esultazione. Entrambe le forme sono corrette, ma esultanza è quella di uso comune e corrente per indicare grande gioia e tripudio. Esultazione è una variante letteraria spesso considerata rara, arcaica o formale, che coincide nel significato con la prima. Quindi tutto sommato non sono poi così somaro.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il Play With Us è un gioco bellissimo perché non devi fare niente, devi solo sperare, mandare un messaggio e sperare.
3: Sì, ma chi?
2: Eh?
3: Yeah, ma chi? Chi?
2: Sperare di essere scelto tra i tanti che mandano un messaggio al 342-6543210.
3: E chi? Chi?
2: E lui è stato scelto.
3: Chi? Chi?
2: Lui è di Cologne, in provincia di Brescia.
3: Sì.
2: Chi? È un disegnatore meccanico. E si aggiudica due biglietti per la serata 1212 Celebration, live sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia e della nuova scena del rap. Domani, domenica 7 giugno 2026, a partire dalle ore 18, Arco della Pace Milano. Il vincitore è Walter da Cologne, Brescia!

0: Breha, pronto!
1: Salve!
0: Oh, Gnaro!
1: Salve, ciao, Gnaro!
0: Gnaro!
1: Ti ascolto sempre!
0: Senti, Gnaro, se lo vogliamo tradurre, Walter, se volessimo tradurre Gnaro per chi non è, insomma, della Lombardia, magari...
1: Non è la Lombardia, vuol dire ragazzino.
0: Ragazzino.
1: Dico a te, Albertino, sei un Gnaro.
0: Capito, magari... Però si dice, anche, tra adulti, no, Gnarro?
1: Tra adulti, sì. Certosamente.
0: È un po' come dire, oh ragazzi, così, c'è un po' quel senso là. Come stai, Walter? Tutto bene?
1: Benissimo, grazie, che sorpresa pazzesca.
0: Sei contento di questi due biglietti? Ti piace il rap?
1: Sì, tantissimo.
0: Bene, bene, allora sarà una serata. Sarà una serata.
1: Sono un grande fan vostro.
0: Grazie.
1: Prima di tutto, grazie a voi.
0: Più mio che di Fargetta, giusto?
1: Più di Albe, ma il secondo posto è Bernardo.
0: Ah, secondo, l'importante è che sia secondo, è più mio.
1: Al secondo staccato un pochettino.
0: Mi piace, vedi, sei contento? Sì, sono contento. Tu sei secondo.
1: Ciao Mario.
0: Ciao, Gnarro. Va bene, Walter, allora ci vediamo domenica 7 giugno, Arco della Pace.
1: Grazie mille, Albe. Grazie,
0: grazie a te, Walter. Buona serata, ciao.

0: Bad Bunny, che è veramente alzato il livello della musica latina in tutto il mondo, è diventato l'artista più ascoltato del pianeta e credo che non ci siano dei precedenti, no?
1: No.
0: Bravissimo, Bad Bunny che arriverà col suo tour molto, come lo vogliamo definire, il suo tour pieno di piante, quindi è bucolico, come lo vogliamo definire?
1: In un certo senso sì.
0: È molto...
1: È green,
0: è green,
1: vero.
0: Parecchio.

0: Green, bella l'idea di, in un momento in cui tutti fanno la gara a chi ha più tecnologia, l'headwall sul palco, lui invece ha scelto le piante, ha scelto la casetta che è una casa tipica di Puerto Rico, dove in alcuni momenti del concerto lui è circondato da ballerini, comparse, amici che fanno festa insieme a lui.
1: È incredibile, perché una volta c'era la casetta in Canada,
0: adesso c'è la casetta di Bad Bunny di Puerto Rico.
2: È vero.
0: Eh sì,
2: bravo.
0: Mi viene da esclamare, come diceva il mio amico Daniele Milani, fibbia di Puerto Rico.
1: Adesso spiega chi è Daniele Milani.
0: Daniele Milani è stata una delle prime voci di Radio DJ, che poi ha lasciato la radio per continuare a fare la professione dello speaker. Lo speaker quindi è una voce, ed è una delle voci più importanti di tantissime pubblicità che sentiamo e che vediamo in TV o ormai su tutti
3: tipo,
0: i media.
3: Tipo quella delle Last Ketchup con una serie
0: che nessuno ha visto, tra
1: l'altro. No, cioè, ve lo dico io.
0: Ma dov'è? Ma dove l'hai vista?
1: Forse la sogno di notte.
0: L'hai sognata. Vabbè, aspettando Bad Bunny, ci fermiamo. Tra poco ritorno alla musica di M2O.
4: La mia squadra sa che resta con i miei. Milano.

0: Auto Blu, la canzone di Shiva di qualche anno fa, che ovviamente si ispira a un classico della musica dance prodotta in Italia, e cioè a Blu degli Eiffel 65. Questa Auto Blu invece è del 2020, quindi anche le giovani generazioni che ascoltano magari tanto i trapper come Shiva hanno imparato poi, grazie a questo brano, a conoscere anche Blu degli Eiffel 65.
1: Hit stramondiale.
2: A proposito di auto, oggi è l'ultimo giorno disponibile per cambiare le gomme da invernali a estive.
3: Fantastico.
2: Da domani è multa. No, così un piccolo promemoria.
1: Io non ho prenotato.
2: Per chi non l'avesse fatto, non so se voi lo avete fatto.
0: Pensavo che fosse l'ultimo giorno per cambiare le gomme da masticare.
2: No, gomme d'auto.
3: Io ancora non le ho cambiate, mi sa che
0: io nemmeno.
3: Domani mattina mi tocca allora.
2: No, no, stasera alle 7:15.
3: Sì.
0: Domani, venerdì?
2: Stasera.
1: Ma bisogna.
2: Domani è

0: sabato.
1: Domani è l'ultimo giorno, però hai qualche giorno.
0: Oggi è l'ultimo giorno, 15 di maggio, oggi venerdì.
1: Ma poi hai qualche giorno disponibile.
0: Beh, mi informo.
1: Penso di sì.
0: Però affrettare. Sì,
1: oltre il limite,
0: Short le cambierai.
1: A parte che domani, scusate, perché dall'inverno si passa all'estate,
2: esatto.
1: No? Ma siccome oggi in venerdì e questo weekend hanno freddo inverno.
2: Bravo.
1: Sì. Penso che ci sia un po' di tolleranza.
2: Esatto.
1: Lo soprattutto un po' di sicurezza, perché cioè al di là della tolleranza, la multa va bene, ma se la gomma è pericolosa per la temperatura.
0: È alta la temperatura comunque.
1: Guarda, io ho il grip.
3: Cioè, non è che puoi parlare con gente che organizza.
0: Fa il cambio gomme. A metà strada, Albertino, se parte con sole.
3: Bisogna vedere se ha le gomme di ricambio o le ha lasciate in deposito da qualche parte.
1: Certo. È giusto. Puoi andare a prendere le gomme in deposito adesso, per favore. Allora, iPhone 65, secondo voi hanno una tribute band? Non credo.
0: Sarebbero tributabili, secondo me, anche come look, no? Molto riconoscibile. Potrebbero essere tra i tributabili.
3: Magari no, però tante canzoni le cantano le tribute band.
0: Sì, questo è vero.
1: Le tribute band si specializzano in un artista.
0: Sì, Pink Floyd, Queen, Vasco, Battisti, gli Abba, i Beatles, no? Quante
3: Battisti,
0: ne vediamo?
3: Battisti, Battista a testa con Giumuro.
0: Esatto.
1: È bella, sempre bella questa.
0: È un po' che non la tirano fuori.
1: Scusa, ma quindi allora diciamo che avere una tribute band per un artista, beh, è sinonimo di...
0: Sei arrivato. È un po' come avere l'imitazione per un attore, per un personaggio.
1: Sì. Per i DJ non c'è ancora.
0: Ce n'è un paio di tribute DJ.
1: Ma non sono proprio tribute.
0: C'è Gigi l'altro, sì, che è quello che fa Gigi D'Agostino ed è identico. E
1: sì,
0: poi ci sono
1: io l'ho conosciuto.
0: È vero, è simpatico. E poi ci sono i Daft Punk finti che ospitammo anche, ti ricordi, qua in radio.
1: E il Fargetta finto non c'è.
0: Ma infatti sarebbe lì, no, visto che...
3: Io non l'ho visto ancora.
0: Visto che le tribute band pare che lavorino tantissimo guadagnando cifre spropositate, sarebbe ora anche di trovare dei tribute DJ, no?
3: Beh, potrebbero fare la tribute del DJ Time, magari.
0: Ad esempio.
2: Sì. Ma l'hanno già fatta.
1: Sì. Non è dichiarata.
0: No, questa,
1: sì.
0: Capito,
1: tre punti per ciò.
0: Cioè, era una zingatina.
1: Diciamo che ci sono un sacco di feste anni 90 che penso che sia abbastanza chiaro che siano. Cioè, voglio dire, adesso io non voglio.
3: Sì, giusto.
2: No, certo.
1: Per carità, tutti hanno il diritto di lavorare. Sono felice che tutti stiano andando bene, però. Insomma,
0: tribute band.
1: Va bene, allora siamo arrivati a proposito di anni 90. Sentite qua.
4: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
8: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Era l'M2Old delle 18.30 di questo venerdì 15 maggio. Era una canzone di Corona, ma non era solo una canzone di Corona. Era anche il modo in cui mi chiamavo un mio amico, e cioè Baby Baby.

0: più musica con M2O. Questa canzone è proprio una hit di questa radio. Si intitola Sei Maiei.
1: Alberto!
0: Non è vero, non è vero.
1: This is my favorite song.
0: Do you like it?
1: Yes.
0: Wow,
1: yes,
0: it's a beautiful song. I think it's one of the best in this period.
1: Yes.
0: That we are promoting, playing in our
1: DJ set.
0: Radio station.
1: Yes. This is my favorite song.
0: Vabbè. Ma sei sicuro che hai studiato?
1: Of course.
0: Perché c'era, c'era l'obbligo di studiare un po' di inglese questa settimana. Non mi sembra che tu abbia cambiato frase. Era The Bosa con Magnetic su M2O.

0: Mike Posner, che un po' di anni fa faceva il trasgressivo e aveva fatto sta canzone chiamandola I Took a Pill in Ibiza. Adesso è diventato un bravo ragazzo e l'ha rifatta I Went Back to Ibiza. Ha cambiato il testo, la canzone è sempre la stessa. Sono tornato a Ibiza ma adesso sono sobrio. Non lo so se è vero comunque. Non è uno di quelli che salgono sui voli Ryanair la mattina già ubriachi?
1: Lo era forse.
0: Lo era
1: in passato, magari.
0: Colleghiamoci subito con l'aeroporto di Palma de Mallorca, dove il nostro inviato al gate numero 7, proprio dalla Ryanair, in questo momento sta monitorando se i bar alla mattina presto sono aperti o chiusi. Mi senti, Free Drink, ci sei?
2: Buongiorno.
1: Free Drink è bella. I bar sono aperti al mattino agli aeroporti, ovviamente dalle 6 servono colazioni, servono di tutto, ovviamente è giusto che siano aperti. Il problema è che negli aeroporti si servono anche gli alcolici, no? Le birre super alcolici già dall'apertura dei bar al primo mattino. Ed è lo stesso CEO di Ryanair, che si chiama Michael O'Leary, a chiedere agli aeroporti se per favore, almeno negli orari mattutini, possono non servire più alcolici, perché ha detto che, ascoltate bene, almeno un aereo al giorno nel mondo viene non dirottato, ma deve fronteggiare problemi dovuti a passeggeri alterati dall'alcol, che salgono sull'aereo già ubriachi al mattino. Lui vorrebbe che questo non accadesse più, vietando l'alcol dagli aeroporti nell'orario mattutino, quantomeno.
0: Al pomeriggio invece?
1: Il pomeriggio invece non rientra nel suo... Lui dice almeno alla mattina servirlo, perché magari durante la giornata si gestisce un po' meglio, però al mattino almeno quello, comunque, di evitarlo.
3: Io li capisco, perché non è bello salire

0: l'aereo la mattina e ruttare subito in faccia a tutti. Questo
1: Beh, non è un problema solo di rutti, ma anche di comportamenti. Quindi cosa consiglia? Di prendere delle droghe?
2: No, consiglio. Mi pare prima di salire in aereo. Propone di non vendere più gli alcolici al mattino negli aeroporti. Vabbè. Per far partire almeno i voli del mattino, che poi sono quelli che determinano i ritardi in tutta la giornata in condizioni di sicurezza.
1: Ok, quindi queste persone fanno colazione col gin tonic, mi sembra di
2: capire. Solito accade.
1: Complimenti.
3: Ma poi più che altro che quando l'aereo sta decolla, poi non riesce a trattenere, lì di solito si vomita.
1: Non sono mai partito ubriaco alla
2: mattina. I problemi di molestie sono anche questi.
1: Va bene, grazie, ci riprendiamo la linea. Adesso una piccola anticipazione di quello che accadrà questa sera e domenica dalle 11 a mezzanotte nella puntata nuova di Dance Revolution.

Avete ascoltato una piccola anticipazione della puntata di questo weekend di Dance Revolution. Per l'intera puntata io e Shorty vi aspettiamo 11:30 su M2O.

0: c'è la Ginger.
1: Eccomi, allora che cosa resterà? Abbiamo appena ascoltato Albertino Everyday, un programma dove Shorty più prende punti e più passa bene il weekend.
2: Sì.
1: La vera ricchezza è essere giovani e avere il tempo davanti a te. Ma come ha ricordato giustamente Mario, attenzione perché il tempo vola.
2: Hai fatto bene a ricordarlo.
3: È giusto. Bene.
1: Alba oggi ha sbagliato chiamando Shakira Shapira, sì. Ma lo ha fatto apposta per testare l'attenzione dei nostri ascoltatori.
2: Brava, brava.
1: La finale dei mondiali di calcio quest'anno si giocherà il 19 luglio. Compleanno di Mario Fargetta, ma lui non guarderà i mondiali perché è ancora molto deluso. Essere Ye è tornato di moda per una pubblicità famosa che sta passando in TV, ma questo solo nella testa di Mario.
3: Sì, solo nella televisione.
2: Nella
3: di
2: sua
3: Mario.
2: Televisione,
3: ma forse l'ho sognata, mi sa.
1: Davide Rizzi oggi è arrivato con la tunica e non con la toga per una nuova rubrica nata oggi e morta domani.
2: Sì.
1: Gnaro vuol dire ragazzo e Albertino lo è.
2: Sì, magari.
1: Ryanair, attraverso il suo inviato Free Drink, ci fa sapere che è vietato bere alcolici la mattina a fronte di droghe. Sarà vero?
3: No, questa è la proposta dell'amministratore delegato. Poi
1: rifacciamo gli auguri a Simona che oggi compie gli anni.
2: Auguri!
1: E anche alla mia amica Daniela.
2: Auguri anche alla mia amica Daniela.
1: Perfetto, buon weekend a tutti.
2: Grazie. Ci sentiamo lunedì prossimo, saremo qui di nuovo dalle 5 alle 7, come tutti i giorni, dalle magiche frequenze di M2O.
4: Ciao a tutti! Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Poltiro Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Donut a 1€, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€, Grand Crispy McBacon menù a 5,99€, 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario.

0: Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Super puntato.

0: come funziona almeno una volta alla settimana? Se non ci fosse ne sentiremmo davvero la mancanza, la necessità, l'urgenza di inventare una puntata dedicata alla musica Italo Dance. Vi chiedo di tirar fuori proprio un titolo dance italiano, quindi Italo Dance, cioè una canzone un po' muoviti muoviti, no lenti, eh?
1: No!
0: Beh, nel DNA di M2O anche a quest'ora della mattina c'è musica movimentata, però la vorremmo cantata in italiano. Valgono tutte le epoche, anche quelle

0: Buongiorno Silvia da Lucca, 5:57.
1: Bene. Allora, espletati i primi movimenti del mattino per capire se ci siano tutti, se ci siano anche quelli arrivati in ritardo. Angela!
2: Ciao Walter, sono Angela da Ferno, provincia di Varese.
1: Vi chiedo, questa mattina una canzone Italo Dance. Cantate un pezzettino, Angela, ce la fai?
2: Io sono le 5:57.

0: sveglia dalle 4:30.
1: Ma perché?
0: Poiché hai portato mio figlio al lavoro.
2: Capito,
0: ciao, ragazzi. Buona giornata.
1: Sacrifici, raga, così funziona. Allora, vi siete segnati il numero? 342-6543210. Silvia, vai.
3: Silvia da Lucca, buongiorno. Folletti.
1: Folletti.
3: L'unica che mi viene in mente.
1: Avete presente, raga?
4: Ma ho visto che... un'ombra.
1: Ho visto un'ombra,
4: laggiù nell'angolo.
1: Fanno passi piccoli. Cosa avete messo nel caffè oggi?
4: Assassini.

0: notizia è: l'avevamo già dichiarato, sarebbe stata o avrebbe potuto essere una delle puntate più belle della settimana. Così funziona, valgono tutte ogni giorno. 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0, il vostro nome, la città, qual è la canzone dance italiana, Italo Dance, cantate in un pezzettino. Clara!
1: Buongiorno Valterino, sono Clara da Calusco d'Adda e sono senza voce, ma comunque ti canto

0: balla. Allora, capito come funziona questa mattina? Tirate fuori una canzone Italo Dance, dance italiana, e cantatene un pezzettino qua in diretta nella famiglia del Morning Show di MRO. Posso iniziare come voglio?
1: Sì.
0: Come so vi piace?
1: Sì.
0: E allora hanno ucciso l'uomo ragno.

0: ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!
1: Dai Walter, che oggi è sabato!

Irene, buongiorno. Irene sta con noi da meno di un mese. Festeggia oggi proprio, quindi ciao Irene, benvenuta nella famiglia del Morning Show di M2O, perché molti per esempio ce lo fanno sapere a distanza di giorni, di settimane, di ore, anche di

0: buongiorno Valterino.
1: Ciao.
0: Io non so se andrà bene, ma penso i Righeira con Vamos alla Playa.
1: Assolutamente sì, perché prodotta a casa nostra, certamente in italiano, però cantata poco in italiano, capito?
2: Sciolgo le due cavalli.
1: Questa già sì.
2: Corrono.
1: E le gambe?
2: E le due gambe eleganti. Balla.
1: Dai, balla con me.
2: Buongiorno dal Salento.
3: Sciolgo le tre cavalli.
1: Dal Salento, ragazzi.
3: Corrono.
1: Un pasticciotto.
3: E le due gambe eleganti. Ballano.
1: Mi va di ballare?
3: Balla per me, balla, balla. Tutta la notte sei bella. Non ti fermare, ma balla.
1: Ci avete riconosciuti, vero?

0: cantarne un pezzettino. Dani, dove sei?
1: Ciao Valterino, buongiorno. Daniele da Rimini.
0: A Rimini,
1: 10.000 mani che si alzano, poi si muovono. Quante sono? Non lo so.
0: E invece un po' lo so. Ciao, ma le donne, più donne nel morning show, grazie. Basta chiamarle.
2: Buongiorno, Laura da Formia.
0: Ciao Laura.
2: Sono le 6.06.
0: Bella.
2: E sono in viaggio.
0: Dove stai andando?
2: Buona giornata a tutti.
0: Ciao.
2: Walter, ieri l'avevo beccata la risposta giusta, mannaggia.
0: Sta parlando del quiz show che arriverà, quello arriva puntuale.
3: Arriva.
0: Dimmi, dimmi. Ma arriverà alle 7.

0: Sapere che siate stati intercettati da alcune canzoni. La canzone, quella che ha portato a casa, secondo me, più amici questa mattina, è stato un pezzettino di Umberto Balsamo. Fammi salutare Davide, che è un nuovo. Poi aspetta, Antonio. Ciao Antonio, benvenuto. Bene, capirete di più di questa famiglia stando qua almeno la mattina, almeno un paio di volte, almeno per un paio d'ore, perché la giornata, quella di oggi, è proprio quella con la I e la T. IT sta per Italia, non I con la H davanti, che poi è evidente che esprimano tutte le IT, quelle migliori che vi verranno in mente questa mattina, ma devono essere cantate in italiano. Quindi la regola è quella. L'unica da quella da rispettare è che se ne canta un pezzettino di una canzone Italo Dance, deve essere cantata in italiano al 342-654-3210.
1: Ciao Walter! Danilo da Cornaredo.
0: Ciao
1: Dani. Stamattina ti dico Robert Miles con Fake.
0: Però la cosa bella è cantarne un pezzettino, quindi serve una canzone con un testo in italiano che sia dance.
2: Siamo dei ragazzi fortunati perché ascoltiamo M2O.
0: Ah, dillo a me.
2: Walter Pizzulli, che ci fa sentire

0: Electronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre.

0: Network.
1: Tutti i piedi sul divano, tutti i piedi sul divano, arriva il capitano, tutti i piedi sul divano, comincia il morning show.
0: Questa è la giornata nella quale compaiono subito sul vostro display, avete visto?
2: No!
0: Se controllate c'è una I e una T che sta per Italia e quindi vi chiedo di tirar fuori, di uscire, di scucire una canzone Italo Dance di tutti i tempi, ve la scegliete voi, può essere anni 70, 80, 90, del 2000, la scegliete voi l'epoca ma anche il titolo. L'unica regola è che va cantato un pezzettino di quella canzone in diretta, ok?
3: Cantare,
0: cantare 342-6543210. Samuele da Torino!
4: Io mi ricordo tantissimo la canzone che faceva.
0: Come faceva?
4: Finché vivrò ti darò bandiera già.

0: anni 60, però l'abbiamo ereditata anche noi. Non è che uno può dire sì, però è degli anni 60, chi è che se la ricorda? No, la devi conoscere.
1: Ciao Walter, ciao. Paola da Ortona.
0: Ortona,
1: Gloria. Dov'è?

0: piaciuta la canzone?
1: Oh Walter, esci, è prima mattina, ma per le duca.
0: Per le duca. Allora, buongiorno a voi. Qualcuno mi chiede se hanno cantato gli amici, i membri della famiglia del Morning Show di M2O la canzone Gloria. Quando parte il momento, cara io, cara tu, cara o, che parte un po' quella voglia.
2: Gloria,
0: vedi?
2: Gloria,
0: dammene un altro.
2: In nome di mia figlia.
3: Ciao. Bianchi. Senti. La mattina nasce il sole.
0: Dammi un maschio, dammi un maschio.
4: Bianchi. La mattina nasce il sole.
0: Dammene una.
3: Gloria, Gloria, ma anche tu nella mia
0: sottovoce, perché dormo a casa così. Vabbè, grazie a tutti voi, davvero grazie, complimenti. Può scattare in qualunque momento, ci può prendere quella frenesia, quella voglia di cantare in qualunque momento, ma deve esserci la canzone apposta. Se siete appena arrivati nel programma su M2O, M come Milano 2, a numero O un po' come di stupore, cioè di... c'è una radio che si sveglia presto tutte le mattine, sappiate che oggi c'è la I e la T che sta per Italia, quindi abbiamo aperto il Canta Italia, vi chiediamo di tirar fuori un titolo della musica Italo Dance e cantarne un pezzettino. Renata, mai commosso, cosa vuoi dire?
5: Buongiorno a tutti.
0: E questa anche è famiglia, Renata.
5: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Walter, volevo chiedere se potevi mettere... È un po' fuori luogo forse, ma la
0: Ma no, ma guarda che la musica non è mai fuori luogo, tesoro, per quello che penso io.
5: Piange il telefono.
0: C'è un motivo, vero?
5: Perché è una canzone che ascolto sempre, o ascoltavo sempre con papà da piccola, e in questo istante babbo sta affrontando un po' un periodo difficile.
0: Dagli un abbraccio forte, forte da tutta la famiglia del Morning, tesoro.
5: Se per cortesia la potresti mettere anche un pezzettino solo dedicato a tutti i papà che stanno attraversando un momento difficile.

0: messaggi tutti belli, siete troppo buoni con me questa mattina. Comunque grazie ragazzi, grazie davvero a ognuno di voi. Walter, Laura da Roma, un bacio grande, buona giornata, buon lavoro, vi seguo, vi adoro. Ma sai che anch'io vi adoro perché noi siamo
1: la famiglia.
0: Mi dà

0: La mezcla.
1: Ogni weekend.
0: La musica latina.
2: Me decidí y a todas las invité.
0: En la radio italiana.
3: Todas las mamacitas que escuchan danzar.
1: Insieme a Shorty.
2: Estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
1: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: My Movies presenta.
10: Inizia dicendomi perché sei qui.
11: Mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
11: Non sapevo dove altro andare.
9: Il premio Oscar Anne Hathaway.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
9: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Mother Mary. Ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

every day. Midwell suona così.

0: realtà sono Walter, Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Qua mi becchi, qua mi trovi tutte le mattine quando hai un'urgenza. L'urgenza numero uno in questo caso è quella di svegliarti. Puoi affidarti a me, a noi. Non siamo il solito programma, siamo migliori degli altri.
1: No.
0: Ah no, e quindi peggiori.
1: No.
0: Lo sanno quelli che stanno qui sempre. Noi siamo un po' diversi perché siamo
2: la famiglia.
0: Allora, la famiglia del programma, il Morning Show di M2O. In questa giornata c'è il momento di consumare almeno una volta alla settimana la I e la T, che spuntano quando meno ve l'aspettate. It sta per Italia, quindi vi chiediamo di tirar fuori una canzone italo dance. Valgono tutte le epoche, il decennio lo scegliete voi, l'epoca precisa giusta la sapete voi, l'importante è l'unica regola che cantiate un pezzettino di quella canzone qua in diretta. Vi siete segnati il numero?
1: Beh,
0: vabbè, per tutti gli altri 342, ricordate almeno il prefisso, il numero è un countdown, potete anche non tenerlo a mente. 342 654 3210. È tanto che non davo un bel numeretto così.
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao, ciao.
3: Claudio da Nicelino.
0: Ciao Cla.
3: Con tutte le ragazze sono tremendo.
0: Certo ragazzi, le lascio quando voglio e poi le riprendo. Dicevano, ma che era, anni 60? Chi era? Era, non era italiano, comunque adesso aspetta.
4: Ciao
0: che...
4: Valterino.
0: Rocky Roberts, è lui. Sì.
4: Buongiorno. Ah, buongiorno famiglia, Lele da Como.
0: Ah, che c'ho gente, non è che posso essere concentrato, ma credo fosse lui.
4: Allora,
0: dai.
4: Se ti proponessi un tuffo nel passato.
0: Proponessi.
4: E la tosse degli Scotch Disco
0: Band. La mettiamo.
5: Ciao Valterino, sono Tony da Milano.
0: Ciao.
5: Vuoi sentire Stai su di me? Questa notte è un SOS.
0: Sai perché non la metto? Perché la sai tutta, e questa la
6: metto. Perché ti amo e vola si sa.
0: Capite come funziona il momento dell'Italo Dance?
7: Buongiorno Walter, ciao, buongiorno ciao. Famiglia Marida Lecce.
0: Scusate, posso avere più donne nel Morning Show di M2O?
1: Beh.
0: Potete farvi sentire di più, che stamattina mi hanno rubato la scena i maschietti? 342 654 3210. Adesso sarà pieno di donne, lo so come funziona.
7: Questa mattina mi sono svegliata con la voglia di... Vamos a la playa.
0: Oh, ha ragione anche lei.
8: Ciao Walter, siamo Annie e Sebastian da Cascina.
0: Non vi ho mai sentiti, ragazzi, ditemi.
8: Ma me la metti? Bondeghi.
0: Ma guarda, ti dico di più, sto per metterla, farei partire il contest. Provate a fare più volte, non solo una volta, perché quella riesce quasi a tutti. Il più velocemente possibile. È un contest, è proprio un gioco per quelli che ce la fanno, i membri della famiglia.
2: Bondeghi.
0: Voglio proprio vedere di che pasta siete fatti.

0: mattina invece però avete visto la ILT? Avete visto che è comparsa la hit di Italia? E quindi
1: Miss Worldwide,
0: vi chiedo di tirare fuori una canzone Italo Dance, però mi raccomando, cantare, perché bisogna cantarne un pezzettino in diretta. Dimmi, cara.
2: Buongiorno Valterino, io ti ascolto già da casa, pensa, mi metto la radio sulla
0: cara.
2: E non perdere neanche 5 minuti. Ti direi questa mattina
0: come rilassata.
2: Colina Anciulo.
0: All right, quella del grande Adriano.
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Alessio dalla Versilia. Io mi ricordo una canzone che ballavo in canniccia anni fa.
0: Vabbè, che... ma me la ricordo anch'io, se la ricordano pure loro. Vuoi scommettere?
3: Che si fa? Che fa? Vai. Giulia, oh mia cara.

0: buongiorno, c'è il morning show di M2O. Siamo per giocare al Quizzo. Tra poco sono pronto a regalarvi, come ogni mattina, anche in questa giornata, l'edizione straordinaria di una lampada che illuminerà la vostra giornata e che cambia colore in base all'umore. Sta per arrivare il Quizzo. Prima però fatemi salutare Elisa, il 6 giugno, Walters, Christian da Desenzano del Garda. Ma adesso non ho capito, Eli, fammi sapere bene, però loro sono pronti per il 6 giugno. Vi ho lanciato una data un po' così a caso, dicendovi che sarebbe stato bello un po' di tempo fa. La immaginavo questa cosa, che un po' tutta la famiglia si riunisse. E abbiamo scelto come data per il morning show di M2O per tutta la famiglia. Poi vi darò tutti quanti i dettagli. Il 6 di giugno sarà a Milano, l'ingresso è gratuito. Non prendete eventi, appuntamenti, altri, se non questo, per le 11 della mattina. E mi piace che si siano mossi anche loro, senti.
1: Buongiorno Walter, Gigi da Milano.
0: Ciao Gigi.
1: Per il ritrovo, noi siamo un'azienda piccola, siamo circa 2000 persone e abbiamo scoperto che ti ascoltiamo veramente in tanti.
0: Grazie amico mio.
1: Allora, come azienda, sì, noi speseremo tutti i dipendenti.
0: Ma che lo stai dicendo?
1: Anche quelli della sede di Palermo e Acireale, okay. Quindi tutte le spese di trasferta saranno pagate dall'azienda e verremo tutti e 2000.
0: Ok, allora io ti dico che hai detto, quindi

0: e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Sulla app canale 715 digitale terrestre.
7: Buongiorno intanto.

0: solo su M2O, eh.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva
0: di M2O. Allora stop alle telefonate, basta messaggi per ora, perché sto per farvi la domanda e poi di lì in poi ricomincerete a giocare con me come ogni mattina. Datevi da fare. Walter, un saluto da Palermo, non saluti proprio mai. Marco, ciao. Ciao Marco. Maurizio da Prato, non mi chiami mai, ciao. Un saluto dalla scuola bus di Mango, Matteo, Alissa, Michela, Ornella, Teresa, Lorenzo, Iana, Eva, Riccardo e l'autista Mauro. Fatto. Sai che vi riguarda oggi il quizzo? Preparatevi voi. Oggi mi saluti Walter, Letizia da Lecce, ciao. Buongiorno anche a Marco, Chiara, Lucia da Alessandria, Cosimo da Gela, non mi chiami mai, Paolo e Simona da Abbiategrasso, ciao.

0: Buongiorno Roberto da Seregno, mamma quanti sia. Alex e Gio da Lecce, Cristian da Fano, buongiorno a Carlotta, buongiorno a Cristian da Terracina, un ultimo, dammene uno, buongiorno a Valerio da Roma, vai.
1: Ho scelto lui, ok, bene.
0: Ok, hai fatto, allora...
2: Arriva
0: il quizzosto per farvi la domanda, nel caso foste nuovi dell'ambiente, questo è il Morning Show di M2O. Giochiamo per meno di un'ora, perché prima delle 8 della mattina vi chiamo io. Doveste ricevere una telefonata da uno 02, potrei essere io, vuol dire che avete risposto correttamente, che siete stati scelte per portarvi a casa la lampada, quella che cambia colore in base all'umore. Sette ragazze hanno pagato il biglietto per viaggiare sul bus, ve l'hanno detto, ragazzi. Un bus parte. Quante gambe ci sono sicuramente sul bus? Pronti, raga, arriva. Ci state pensando, eh? Sette ragazze, sette, hanno pagato il biglietto per viaggiare sul bus. Un bus parte. Quante gambe ci sono sicuramente sul bus? Si gioca da questo momento. Bus che ti apre al 342-654-3210. Il vostro nome, la città, la risposta corretta. Ma qua nulla è come sembra. Hey, this is Shabuzi.

0: roba da falò proprio questa parte della canzone, capito? Cioè ad avere della legna, andare in spiaggia in questo momento suonerebbe bene a Bar Song. E allora benvenuti nel bar invece di M2O, come tutte le mattine ad offrire, a fare il caffè. C'è quest'uomo qua, l'uomo della sveglia. Buongiorno anche a quelli che arrivano solo in questo momento, che vi siete persi questa mattina, ma recuperiamo tutto, eh. Stiamo per giocare perché è arrivato il Quizzo di M2O. Non gli cambiate nome, Quizzo. Io faccio una domanda, avete tempo entro le 8 della mattina per rispondere, prima delle 8 la telefonata, bella, quella che dovesse arrivarvi intorno alle 8 del mattino da 102 vi consegnerà il premio, che è la lampada con la scritta il Morning Show di M2O, lo so, tutti la vogliono ragazzi. Ma io ne posso dare uno al giorno?
1: Beh.
0: Allora, 7 ragazzi hanno pagato il biglietto per viaggiare sul bus, un bus parte, quante gambe ci sono sicuramente sul bus? Si gioca da questo momento girando tutta l'Italia, basta il vostro nome, la città, la risposta corretta a questo numero, non chiamate però!
1: No!
0: E qua non è che non risponderà nessuno, vi

0: se non dico no vuol dire che potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere.
1: 16.
0: Come 16?
1: Le gambe.
0: So, ho capito di che stiamo parlando, perché 7 ragazzi hanno pagato il biglietto per viaggiare sul bus, un bus parte. Quante gambe ci sono sicuramente sul bus? 16.
2: Ciao Walter, buongiorno, ci riprovo. Filomena da Santa Croce di Magliano, Molise.
0: Dal Molise, perché il Molise esiste, ragazzi.
2: Dovrebbero essere 51, comprese quelle dell'autista.
0: 51! No, è sbagliato! Quando sentite Mavalai, perché la famiglia del Morning Show di M2O si gira di spalle, di schiena, e con la mano al cucchiaio fa così, cioè, mi guardate, mi vedete? Come per dire no!
1: No!
0: Troppe, cara, troppe! 7 ragazze hanno pagato il biglietto per viaggiare sul bus, un bus parte, quante gambe ci sono sicuramente
3: sul... Batterino, Mauro e Luciano da Roma, 16 gambe!
0: 16 gambe, sul 16 puntano molti stamattina!
4: Ciao Walter, Daniele d'Arezzo, sono 16 gambe!
0: Allora diciamolo che sono 16 gambe!
1: Walter,
0: lo so,
1: buongiorno, dico. Fabio da Reggio Calabria.
0: Che dite lì?
1: Ci dovrebbero essere 16 gambe.
0: 16
5: gambe. Dacci un aiuto. Ecco. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Ma come ve lo do?
6: In piemontese.
0: Allora prova a vedere se questa è in piemontese, così tanto per dire.
1: No.
0: Provate a contare quello che dice.
3: Cavarteri, levate gli ordini a tacchetti.
0: Beh, secondo me se avete fatto un calcolo, una conta, si può fare anche se nulla. È come Sam.

0: La sfera e basta, Mayday!
1: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto!
0: Tra poco ve lo do. Allora, 7 ragazze hanno pagato il biglietto per viaggiare sul bus, un bus parte. Quante gambe ci sono sicuramente sul bus? Arriva! E la domanda del quiz di oggi, giocate al 342-654-3210.
2: Amore, è fatta!
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste!
2: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
5: Tu perché sei così?
4: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: Temperature in aumento.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
19: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

every day. Come on. The Heat on Emmett Rocks.

0: Italia dalla mezza alle 8, cioè da quest'ora che vi scatenate. 7 ragazzi hanno pagato il biglietto per viaggiare sul bus. Un bus parte. Quante gambe ci sono sicuramente sul bus?
1: 15!
0: Avete poco tempo, una mezz'oretta, vi regalo la lampada del morning show. Il premio, prima questa, in Gypsy Rhythm.
2: C'è valterismo nell'aria.
3: Valterizzatevi con noi, perché niente è come sembra.

0: Se anche voi avete avuto un inizio di giornata con sì, con sa, potete piangere con noi virtualmente.
1: No.
0: Allora, 7 ragazze hanno pagato il biglietto per viaggiare sul bus. Statemi ad ascoltare. Un bus parte. Quante gambe ci sono sicuramente sul bus? Vai Davide.
2: Ciao Walter. Le gambe sul bus sono 16.
0: 16 gambe e 16 è il numero più detto, credo, dal 99% di voi, anche di più.
3: Walter, buongiorno.
0: Riccardo. Non ho detto di no, Ricky.
3: Da Bari.
0: Vai.
3: Di gambe non si possono sapere perché ci sono anche quelli che non hanno fatto il biglietto.
0: Che non hanno pagato il biglietto. L'idea è buona, ma ti devo mettere

0: per giocare stamattina. Vai.
1: Ciao Walter, buongiorno. Veronica da Firenze.
0: Ciao Vero.
1: Sono due le gambe.
0: Sono due, secondo Veronica da Firenze, perché sette ragazze hanno pagato il biglietto per viaggiare sul bus. Un bus parte. Quante gambe ci sono sicuramente sul bus?
2: Ci sono 16 gambe, Cristiano da Massa.
0: Lo vedi? Ragazzi, 2, 14, 16. È uscito il 24, ragazzi.
3: Buongiorno Walter, sono Mino da Casa Massima, provincia di Bari. Per me sicuramente ce ne sono 14.
0: Però ha detto sicuramente, ragazzi.
4: Ti faccio.
0: Allora, quando dite sicuramente, ma è facile, ma forse ha detto sicuramente riprendendo la nostra domanda. Beh, comunque ormai. Questo è l'inno della spocchiosità. Allora senti, chiedi un aiuto.
5: Dacci
0: che me.
5: Un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come te lo do l'aiuto, raga?
3: Dallo in

0: Sicurezza. Sette ragazzi hanno pagato il biglietto per viaggiare sul bus. Un bus parte. Quante gambe ci sono sicuramente sul bus? Giocate al 3-4-2-6-5-4-3-2-1-0. State con me. Tra poco metto Barracca Destroy.
1: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
2: No, era molto tecnico.
1: Era tecnico. Però dai, ogni tanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
3: A seconda nuova entrata.
4: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
10: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E passiamo alla pagina sportiva.
12: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
17: My Movies presenta.
18: Inizia dicendomi perché sei qui.
19: Mi serve un vestito.
18: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
19: Non sapevo dove altro andare.
17: Il premio Oscar Anne Hathaway.
19: Non volevo tagliarti fuori.
18: Ma lo hai fatto.
19: Non puoi odiarmi davvero.
18: Oh sì che posso.
17: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
19: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
17: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
20: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
21: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
20: Ah, lo rifacciamo?

every day.

0: Barraja Destroy.
1: Es la música infinita, non la musica finita, perché qua non finisce mai nulla, capito? Steam System, così si chiamano, il progetto è la dance degli anni 90, Barracca Destroy, state ascoltando il programma, il morning show di M2O, sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, un recap di quello che sta per capitare. Nelle prossime puntate,
2: no,
1: proprio oggi, questa mattina, se siete appena arrivati,

0: partecipate al quiz, avete ancora meno di 10 minuti. Tra poco vi chiamerò, uno di voi, una di voi che si porterà a casa il premio La Lampada con la scritta Il Morning Show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore, per aver risposto correttamente. Per giocare invece rispondete a questa domanda, anche se siete appena arrivati, eh. 7 ragazzi hanno pagato il biglietto per viaggiare sul bus. E beh, un bus parte. E beh, quante gambe ci sono sicuramente sul bus? Datevi da fare, vai.
1: Ciao zio Walter. Ciao. Sebastiano D'Assigna, la risposta è 16.
0: Allora, la maggior parte di voi ha detto 16. Credo più del 90% ha detto 16. E sai che ti dico? È sbagliato, no. Ma no, no.
2: No.
0: Perché 7 ragazzi hanno pagato il biglietto per viaggiare sul bus. Un bus parte. Quante gambe ci sono sicuramente sul bus?
3: Ciao Walter, ciao. Siamo Thomas e Paola da Lucca.
0: Ciao Thomas, ciao Paola.
4: Ciao Walter, ciao, ragazzi. Buongiorno.
3: La risposta di oggi al quizzo sono 16 gambe.
2: No,
0: no, avete ciao. Tempo, qualche minuto per mandare un altro messaggio. 16 è sbagliato.
5: Ciao Walter, siamo Arianna e Valerio da Modena.
0: Che dite lì a Modena?
5: Per noi le gambe sono zero.
0: Perché?
5: Perché l'aereo è partito. L'aereo. E loro sono rimasti, non so.
0: Ma a che ora siete arrivati, ragazzi? Non è un aereo, ma è un bus. Le ruote.
6: Le

0: biglietto per viaggiare con le ruote del bus che girano. Un bus, parte il bus. Quante gambe ci sono sicuramente sul bus? È la domanda di questa mattina. Gioca!
1: Walter, buongiorno! Ciao, sono ciao. Melania!
2: Daniele!
3: Oi. E Gioia!
1: Da Piano Romano! Secondo noi sono 16
0: gambe. No, ragazzi, non sono 16.
4: Fantedine, è facilissimo, sono 16 gambe.
0: Ti faccio i conti. Sentite che facile. Lo sapete che c'è l'inno della spocchiosità, ma sono in ritardo, raga, però ci sta uno gnegne. Fagli quello pesante. Basta, dai. Alessia.
5: Ciao Valterina, Alessia dalla provincia di Novara. Per me la risposta esatta è 16.
0: Anche lei.
6: Ciao, siamo Alessio e Monica da Lucca. Per noi è due gambe.
4: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Dacci l'aiuto. Come ve lo do l'aiuto?
7: Napoletano, l'aiuto lo vogliamo. Napoletano.
0: Voi lo volete dappertutto, l'aiuto lo volete anche se vuoi, anche in un'altra lingua che non sia esattamente, per esempio, l'inglese barra giamaicano. Senti che vi do.
8: Anch'io che ero un drago, o rompevo la radio.
0: Adesso questo aiuto qui è legato al testo della canzone, al progetto, capito? Oppure al titolo. È il drago, two in a room.
8: Anch'io che ero un drago, anch'io che ero un drago, anch'io che ero il drago, o rompevo la radio.
1: Dai, facciamo il karaoke.
0: Ok.

0: buongiorno a tutti.
1: Buongiorno se siete appena arrivati. Se vi è piaciuto qualcosa di questo programma, innanzitutto sta per scattare l'ora bella. È bella, come dicono tutte le mattine tra le 8 e le 9, quindi non vi perdete un istante.

0: ma poi
1: no.
0: 7 ragazzi hanno pagato il biglietto per viaggiare sul bus. Un bus parte. Quante gambe ci sono sicuramente sul bus?
2: Era una domanda. Valder, non mi chiami mai.
0: Guarda che ti sto per chiamare. Mi fate andare dalla mia amica Arianna.
3: Ciao Valder.
0: Ari, come stai?
3: Benissimo, finalmente.
0: Allora, Arianna mi ha fatto sapere che nel 2021 ci siamo già sentiti. E in quel caso, come rimessa? Come stavi? Bene già, però.
3: Incintissima, benissimo, incintissima. Adesso ho quasi 5 anni.
0: Capito, ragazzi? Raga, perché il morning show di M2O fa bene. Era incinta. Quindi lui ha 5 anni, come si chiama?
3: Si chiama Leo, Leo e basta.
0: Lo posso abbracciare forte? Lui è già a scuola, dove,
3: certo,
0: che è andato oggi?
3: È dalla nonna bis che lo porta a scuola.
0: E tu sei a Cini? Cinisello, vero? Milano,
3: Io sì. Okay. Sì, adesso Milano, al lavoro quasi.
0: Allora, la domanda di oggi, Ari, era: 7 ragazzi hanno pagato il biglietto per viaggiare sul bus. Un bus parte. Quante gambe ci sono sicuramente sul bus? Vi faccio ascoltare quello che mi ha detto lui. Senti,
4: ciao, Valco. Sono Leo con Arianna da Cinisello Balsam. La risposta è... 2.
0: Due.
5: Ci sono solo 2 gambe, quelle dell'autista.

0: E ovviamente la risposta era due, solo quelle dell'autista, perché abbiamo detto che 7 ragazzi hanno pagato il biglietto per viaggiare sul bus, è tanto piacere, in Italia, nel mondo pagano, un bus parte, uno qualunque, invece quante gambe ci sono sicuramente sul bus, se non è dato sapere tutto il resto, era evidente che fossero proprio quelle due. Senti, ma rispetto al 2021, mi vuoi più bene o meno bene? Che è importante.
1: Ma di più, per di forza, più. Per forza.
0: Ti sei pronta? Lo sai che al mio 3 bisogna fare lo gnegne che non avviene.
2: Ti lascio.
0: Adesso ci odieranno, 1, 2, 3. E infermiera lei, quando non fa gnegne alla radio, giusto Ari?
1: Stai andando,

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Digitale terrestre.
4: Da tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Tutta l'Italia.
4: E la radio, e il programma. Perché la sveglia è una cosa seria.

0: Minchia.
1: Vi posso adorare? Questo è il momento in cui vi adoro di più, proprio quando vi lamentate. Tu pensa, questa è la bellezza. Tu pensa, 4.000, 5.000 audio. Io devo premiare uno.
2: Però mica è giusto,
1: ha ragione, Walter. Ha ragione.
2: Noi so due giorni consecutivi che cioè, abbiamo preso in pieno, in pieno.
1: Avete ragione, ragazzi.
2: E non ci chiami mai.
1: Guarda che prima o poi vi chiamo.
2: Che tristezza, so tanti anni che ti ascoltiamo, non ci chiami mai. Nico, digli qualcosa.
1: Nico, dimmi qualcosa.
2: È vero.
3: Walter, non mi chiami mai, io avevo vinto. Non so come faccio, non mi vuoi.
4: A Valtteri, oh. È da

0: sono Francesca da Ischia. Io voglio la canzone Italo Disco. Italo Disco.
1: Scusa, questa siamo sicuri che sia dei Colors. Tra poco ve la faccio ascoltare. Allora, se siete appena arrivati, questa è l'ora bella. E infatti è la puntata in cui si canta in italiano. E almeno una volta alla settimana, lo sai che non ci fosse, ne sentiremmo la mancanza. Vi chiediamo una canzone dance italiana, Italo Dance. E soprattutto l'unica regola è che ne cantiate un pezzettino qua in diretta nell'ora bella. Allora, tesoro, sai che faccio? Così non sbaglio di certo, la metto.

0: state ascoltando, tutti quanti stiamo ascoltando la famiglia del Morning Show di M2O nell'ora bella, cercando in questa puntata il meglio di quello che si possa dare a quest'ora entro le 9 della mattina. La famiglia si sta esprimendo, tirate fuori una canzone che sia Italo Dance, cantata con un pezzettino da voi in italiano al 342-6543-210. Aspetta che te lo faccio dire.
1: Ciao Walter, io vorrei ascoltare C'era una volta un re seduto, che disse ad una dama:
0: ma era seduto sul
1: raccontami
0: sofà,
1: una fiaba.
0: E la fiaba cominciò. Ma era seduto sul sofà quello, te lo
2: ciao provo. Walter, ciao. Elena da Mantova.
0: Ciao Ele.
2: Ehi, io già lo so
0: che matto
2: diventerò.
0: Canzone di Pino Daniele, no?
3: No.
2: Se mai grande Pino, deciderai
0: di dirmi che tu mi vuoi, sì o no,

0: o no?
1: Walter!
0: Dai!
1: Ma il cielo è sempre più blu!
0: Hai capito cosa cantano anche i bimbi della famiglia del Morning?
2: Beh,

0: Fabio Blue.
1: Che famiglia, lo vedi?
2: La famiglia.
1: Rino Gaetano remixati dal mio amico il DJ Morella, ma il cielo è sempre più blu. Dai, dammi un attimo, arrivo.
3: Questo è il morning show, anche al sabato.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al canto.
7: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
9: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
11: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà,
17: solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
18: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
19: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
22: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rotamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
23: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Buongiorno Walter.
1: Allora, se siete arrivati ora, manca una mezz'oretta alla fine del programma, la puntata, quella di oggi, in cui è comparso sul vostro display e si vede nitidamente la I e la T, le due lettere Italia. E in effetti abbiamo aperto il Canta Italia oggi e vorremmo una canzone, un titolo della dance italiana o Italo Dance. Tiratene fuori almeno una e cantatene un pezzettino, all'unica regola. Vale!
2: Io già lo so che matto diventerò.
1: Ma tu sei arrivata adesso, Vale, perché l'abbiamo messo un pezzettino. Forse magari lei ne ha cantato un pezzo con noi con la
2: famiglia. Ciao Walter, ciao, ciao. Da Torino, sono Giulia.
1: Ciao Giulia.
2: E quindi una bella canzone dance, Giulia. Oh mia cara,
1: all'inizio della giornata ho messo proprio quella canzone, Giulia.
2: I brividoni.
1: E sono venuti i brividoni.
3: Dai Walter, dopo questa che ti devo dire, niente.
1: Cosa?
3: Sei un meglio, come meno, a te un cennudo.
1: Meno male raga, un po' di autostima ogni tanto fa bene.
4: Buongiorno Walter, sì. Leonardo da San Marcello.
1: Ciao, dov'è San Marcello?
4: Io volevo ascoltare la canzone che faceva My I Love Joanny P. Joanny P.
1: Allora adesso per riprendermi tutto, no, tutto quello che è accaduto, se dovessi riuscire a capire che canzone, voi la sapreste questa canzone?
5: No.

Senti, ma se me ne dessi una, me ne dessi una forte, capito? Lo so che vi fidavate di me, adesso continuate a fidarvi perché so che questa vi piacerà nell'Emerald. DJ Mico, What's Up?

0: anche durante il sabato, durante la famiglia del Morning Show di M2O, c'è l'appuntamento con l'M2O, da questa volta la dance storica tirata fuori da una canzone che apparteneva ad un altro gruppo musicale molto più pop e molto più rock. Nella versione dance, il DJ Mico era WhatsApp.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
2: Buongiorno, allora, miei cari vicini.
0: State ascoltando, fammi mettere ordine. Il Morning Show di M2O, il programma di tutti i giorni, ok? Dalle 8 alle 9, l'ora bella, ragazzi.
3: Questa è l'ora bella.
0: Com'è?
2: È bella.
0: È bella, lo dicono anche i bimbi. Sapete che siamo il programma tra i più ascoltati anche dai bambini. E non lo so se adesso scapperanno, fuggiranno lontano da noi, perché stiamo cercando una canzone Italo Dance. Va cantato un pezzettino di questa canzone, però in diretta, che è l'unica regola. Nico, da dove ti è venuto in mente? Cioè, è vero che stamattina è tutto così, però... Cioè,
4: ciao Walter!
0: È proprio martedì,
4: Nico da Firenze, La mia canzone è... Chi pulisce più di Chantecler?
5: Ma Valterino, vado di Erbina, sta gente!
3: Buongiorno, ciao, Valterino, ciao, Francesca ciao. Dal Livorno!
0: Salvami tu, Franci, ciao! Dimmi, Franci!
3: Io direi... Brusco, sotto i raggi del sole...
0: Lei direbbe...
3: Ciao, buongiorno a tutti.
6: Wander, e cos'è tutta questa calorità?
0: E in effetti è un po' di calorità, cioè, secondo me

sole senza alzarti mai. Più musica.

0: Io e voi, sono Walter Pizzulli, ognuno di voi mi sembra di conoscere tutti i nomi, anche se non è così, ma mi piacerebbe, siete...
1: La famiglia!
0: No, sai perché? La famiglia qualunque cosa faccia, la condivide con gli altri, sei...
2: Ciao Walter, ho appena fatto gli esami del sangue, ti ascoltiamo sempre, ciao!

0: Tony e Cash, Tony Pitoni.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì.
5: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
10: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
11: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
10: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
11: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: quarto alle 9 senza sosta.
1: Allora
0: raga,
1: arriva Valterin.
0: Arrivo ogni mattina apposta per riuscire a capire poi se ci sono nuovi ascoltatori, nuove ascoltatrici, se già ci potrebbe ovviamente bastare tutto quello e l'affetto che ci arriva ogni mattina. Noi però mai paghi, come si dice, andiamo a caccia di quelli nuovi. Max, nuovo ascoltatore, vedi?
2: No, amico mio.
0: Da dove arrivi? Fammi sapere qualcosa di te. E stiamo aggiornando il registro delle presenze, dei presenti come ogni giorno, in ogni momento buono, quando mi raccontate che per esempio avete mollato una radio, anche facendovi pesare questa cosa, per stare con noi della famiglia del Morning Show di M2O, cerchiamo di dare il meglio. Pure il peggio alle volte ci riesce. La puntata, quella di oggi, è Canta in Italiano, perché almeno una volta alla settimana non ci fosse, lo dicevamo e ce lo raccontavamo stamattina intorno alle 6, ne sentiremo fortemente la mancanza. Perché? Perché vale doppio. Prima di tutto tu ti cerchi una canzone con un titolo italo dance e poi l'unica regola messa apposta è quella di cantarne un pezzettino in diretta e lì viene fuori.
3: Buongiorno Walter, buongiorno. Ciao. Cari vicini, Cristiana da Roma.
0: Ciao Cri, ciao.
3: Tempo, comunque vadano le cose, lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo, può chiamarlo passando, ma tanto è già andato. Oh yeah.
0: Cantato così però aveva senso, è vero. Ciao
4: Walterino, buongiorno.
0: Stanno cercando di fare una gara tra di loro i membri della famiglia del Morning Show di M2OEO, lo dico a quelli nuovi, cioè a chi tira fuori il pezzo più forte.
4: Propongo Fotoromanza di Gianna Nannini.
0: Silvia!
5: Valterino, buongiorno.
0: Ciao, ciao,
5: Silvia, sì. Da Modena.
0: Modena.
5: Grazie, volevo ringraziarti perché tutte le mattine ascoltarti e
0: vai.
5: Mi fai tornare giovane.
0: Capito, ragazzi? La ricetta della gioventù, capisci? In realtà ti do questa notizia, ma un po' credo tu lo sappia, e nel caso non lo sapessi, te lo stiamo raccontando noi, sono cose che facciamo insieme tutte le mattine, sono tipo pozioni magiche apposta fortemente volute, insieme, non solo da me, ma...
6: La famiglia!

0: mettere dentro ad una canzone come Around, un suono del genere hai stravinto tutto, capito?
1: Viva il Morning Show!
0: Viva la famiglia del Morning Show di M2. Senti, posso fare una conclusione degna grazie almeno da quattro amici che sono appena arrivati? Andrea, dimmi Andrea, lui è il primo, vai!
2: Buongiorno Walter!
0: Ciao!
2: Io vorrei vivere una vita in vacanza, una vecchia che balla. Ah, magari.
0: E magari, ma non si può fare, credo che sia questo il senso. Dani,
3: tutta
0: ciao!
3: Tutta l'Italia.
0: Questo è un po' il senso di quello che è capitato questa mattina, da quando abbiamo iniziato tutta l'Italia con una canzone Italo Dance. Ognuno aveva la propria, evidentemente, legata anche ad una stagione, proprio ad un'epoca in particolare, ad un'annata oppure ad un decennio. Carmela! Per far capire a chi fosse arrivato in questo momento per la prima volta che l'asticella è stata altissima oggi e io e voi sappiamo se è andata così, vai!
4: Valterino, buongiorno, ma più Italo Disco di Battiato con Cucuru Cucù?
0: Vai, dai, asticella! Paloma! Capito, Carmela? Così abbiamo messo a posto tutti, capito? Qua uno si pente di non essere arrivato prima, vero? Beh, la nostra canzone invece è questa, We Are Family.

0: Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tuo a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: In FM, Lab, su M2O.it.
8: Mancano pochissimi secondi alle 9 del mattino. Ecco qua, sono le 9 in punto. Ciao a tutti, buongiorno, buon weekend. Patrizia Principale insieme fino a mezzogiorno. Ci siete tutti? Amoni!

Justice qui su M2O. Le 9:08 minuti, ciao a tutti, buongiorno, buon sabato 16 di maggio da Patrizia Prinzivalli. Ma davvero 16 di maggio, no? Perché qui sembra un po' autunno. Non lo so, speriamo, anzi, so che da settimana prossima scoppierà l'estate. Ma mai

When You Know Know di Kygo e Carter Fate, questa bravissima cantante che ama il cibo indiano. Di lei dice questo e anche che la sua più grande paura è essere rapita dagli alieni. Non ti preoccupare cara, non succederà, al massimo rapisci noi con la tua bella voce. Pezzo nuovo, M2H.

0: qui su M2O. Buongiorno, ciao, buon sabato. Che bello è il sabato per una serie di motivi, ma anche perché arriva la M2O Chart. Il nostro Ilario presenta la classifica ufficiale di M2O, le 20 canzoni, le 20 hit più trasmesse della settimana, il sabato dalle 21 alle 22, replica la domenica mattina alle 4, sempre qui su M2O.
1: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
3: Alcuni sono fatti per stare insieme.
2: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
4: Questo killer non sbaglia mai.
2: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi conosce le sue bollette.
11: Nen.
10: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Guidare un'impresa

0: Verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: inconfondibile la voce di Shaggy. Comunque sono trascorsi 31 anni da Bombastic. She called me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Lui la scrisse a 18 anni, era giovanissimo quando era arruolato nell'esercito americano. Racconta sempre che i suoi superiori si chiedevano: ma questo cosa borbotta tutto il giorno? Mr. Lova Lova tutto il giorno così, che poi cosa borbotta? È rimasto per decenni e decenni un vero tormentone. A proposito, io tra poco vi porto indietro nel tempo, vi porto nel 1989, quindi state pronti, eh? Prima però tutte le news qui su M2O.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei corpi dei subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive. Finora è stato riportato in superficie solamente un corpo, quello dell'istruttore padovano Gianluca Benedetti di 44 anni. Gli altri 20 turisti bloccati su un'imbarcazione da crociera stanno bene, fa sapere la Farnesina. Voltiamo pagina. Non siamo subordinati alla Repubblica Popolare Cinese, lo dice Taiwan poche ore dopo che Donald Trump aveva messo in guardia l'isola democratica dal dichiarare formalmente l'indipendenza. Andiamo in Medio Oriente, sale da almeno 6 morti, tra cui 3 paramedici e 37 feriti, il bilancio di un raid aereo israeliano nel sud del Libano, condotto nonostante la proroga della tregua di 45 giorni. Ora siamo allo sport, tennis, non prima delle 15. Oggi Sinner tornerà in campo per terminare il proprio match di semifinale agli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto ieri a causa della pioggia quando l'altoatesino era avanti 4-2 nel terzo set. Ad attendere il vincitore in finale Casper Ruud, che aveva battuto Darderi. E sempre oggi alle 13 Vavasore e Bolelli affronteranno in semifinale nel doppio maschile l'americano Harrison e il britannico Skupski. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore piogge temporali interesseranno gran parte del paese. Nel pomeriggio la situazione tenderà progressivamente a migliorare, ma dei fenomeni potrebbero ancora verificarsi soprattutto al nord-est e su gran parte delle regioni centrali, localmente al sud, massimi in ulteriore lieve calo con valori decisamente sotto media. E tutte le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi.

Soul crearono una propria linea di abbigliamento chiamata Funky Dread. Bellissimo M2 Old, siamo tornati indietro nel tempo, un bel po', 1989. Keep on moving, Soul, M2 Old.

0: dalle web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
1: DJ Time
2: in the mix.
1: DJ Time.
0: Il rap di 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
3: This is David Guetta.
4: This is Tiësto.
5: Welcome in the Bob Sinclair Show.
1: Dance with us.
0: Vai su m2o.it.
6: Come on.
0: E cerca le nostre web radio.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno.

0: No. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ve lo chiedo perché in settimana è partita una bellissima iniziativa del FAI che si chiama Luoghi del Cuore, appunto. È semplice, fino al 15 dicembre sul sito del FAI si possono votare i propri luoghi del cuore. Ce ne sono tantissimi sul sito, dalle chiese abbandonate ai quartieri storici di ogni città fino alle scogliere di una città di mare. Mamma mia, sto già sognando. I primi tre classificati riceveranno contributi da 70.000, 60.000 e 50.000 euro, quindi ci saranno anche, insomma, degli ottimi contributi. Quindi vi chiedevo proprio qual è il vostro posto del cuore, il vostro posto nel mondo.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre, in tantissimi, al 342-6543-210. Ma il fortunello, la fortunella è solo uno, una. Solo uno di voi si porterà a casa due biglietti per 1212 Celebration domenica 7 giugno dalle ore 18 all'Arco della Pace Milano. Scopriamo subito chi è. Andiamo, va.
3: Play with us. Alessia da Milano.
2: Alessia, complimenti.

0: alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio. Katy Perry, Never Really Over su M2O.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il

0: ticketone.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. Benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: M2O Cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: M2O Cinema.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
10: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
12: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
10: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Questa è la via.
10: Dal 20 maggio al cinema.
4: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
15: Buongiorno, sei su M2O, sono le 10 in punto. Le 10 in punto di questo sabato 16 di maggio. Ciao a tutti da Patrizia Principali, pronti a ricominciare? M2 Hit, adesso.

0: state meglio al mondo. Un sacco di messaggi al 342-6543-210. Mi ha emozionato quello di Beatrice che scrive: il mio posto del cuore è dove sono nata, che tuttora continua a chiamare casa anche se non abito più lì. Lacrime lunghe 2000 chilometri. C'è un pezzo nuovo, attenzione, il nuovo di Shakira.
1: M2 Hot

0: Shakira di nuovo la voce dei mondiali di calcio con questo pezzo. Con lei, Burna Boy, Die Die, pezzo nuovo, M2 Hot.
1: Più musica.
2: Más música.
1: M2 Hot.

0: amici sempre aperti, 24 ore su 24, 7 su 7 di giorno, la musica del momento, di notte Dance With Us con i migliori DJ internazionali, con DJ set esclusivi, perché M2O è sempre più musica.
1: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo.

0: Ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata €29,99 e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
12: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Gran Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: cuore quello dove state meglio al mondo. Mi ha colpito tanto il messaggio di Luisa da Torino, che scrivendo al 342-6543-210 fa così: casetta al mare dei miei. Io già, cioè, sogno casetta al mare dei miei, l'amaca in giardino e io che dondolo spensierata. Quello è il mio posto del cuore. A proposito di sognare, state là perché tra poco vi porto nel 1994 con un M2 Old e subito invece tutte le news. M2O
1: In apertura una notizia dell'ultima ora: una neonata è morta subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. La piccola è deceduta per ipotermia.

0: lei al molo Favarolo sono approdate 55 persone. La Farnesina ha fatto sapere poco fa che le ricerche dei corpi dei sub morti durante un'immersione in una grotta alle Maldive sono riprese da poco, dopo che il maltempo aveva condizionato il lavoro dei sommozzatori. Finora ne è stato recuperato solamente uno, quello dell'istruttore padovano Gianluca Benedetti, di 44 anni. Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina martedì prossimo, 19 maggio, per una visita di 2 giorni subito dopo il viaggio a Pechino del presidente americano Donald Trump. Voltiamo pagina: da domani scatta l'obbligo di targa per tutti i monopattini elettrici. Chi non si adeguerà rischia dunque multe comprese tra i 100 e i 400 euro. E poi lo sport, tennis: non prima delle 15 oggi si riparte dal 4-2 del terzo set per Sinner contro Medvedev nella semifinale degli internazionali d'Italia, interrotta ieri per pioggia. Chi vince affronta Rud, puntano l'ultimo atto del torneo romano anche Vavassori e Bolelli, che alle 13 sfideranno Harrison Skupski nel doppio maschile. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata piogge e temporali interesseranno molte regioni, in particolare Lombardia, nord-est, aree centrali e parte del sud. Nel pomeriggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare, anche se qualche fenomeno potrà ancora interessare il nord-est e parte delle regioni centro-meridionali. Temperature sotto media. E tutte le previsioni di ilmeteo.it tornano tra un'ora.
2: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel, if you know what I mean. Earn your keep.
3: Regulators!

0: Se chiudi gli occhi, sei proprio lì, nel 1994. Warren G, Nate Dogg, Regulate, M2 Older. Sponsored by
1: Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: Dracula. Mi verrebbe da dire mi che paura. M2O.
1: M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
5: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia! Scegli un robot rasaerba.
10: Prenditi un Sunseeker.
8: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
9: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
19: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
20: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
19: Con Pedro Pascal,

0: e Sigourney Weaver.
1: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
0: Star Wars The Mandalorian and Grogu.
1: Questa è la via.
0: Dal 20 maggio al cinema.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
5: Cadere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: volevo capire su M2O e volevo capire quanti sposini in ascolto stanno sognando la luna di miele. Lo so che ci siete. Beh, però pensavo, ok, è uno dei viaggi della vita, carico di entusiasmo, però chi non si sposa che fa? Ecco, in America è nato un trend che si chiama We Moon, una vacanza tra amiche single pensata per celebrare un traguardo personale, qualsiasi traguardo, ma non il matrimonio. Però sembra che ci siano delle regole, ci sono delle regole da rispettare, tipo avere camere separate per bilanciare tempo insieme, momenti da soli, e anche fissare un budget di gruppo per evitare incomprensioni. Ora, io non vi conosco affatto, ma sono sicura che avete già in mente quell'amico o quell'amica con cui partireste subito.
1: You make me feel alive again.

0: scoprirlo. Dove sei? Dove sei adesso? Se sei al lavoro, a casa, fuori, in giro. Sei su M2O, bravo! Restaci!
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto.
5: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì.
5: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: In FM Lab su M2O.it.
0: Da poco passate le 11 qui su M2O, buongiorno! Buongiorno, mi stavo struzzando. Si continua, certo che sì. Di treno stop, ora.

0: Nobody Does It Better, Michael Kalpan qui su M2 a 11:10 minuti. Ancora buongiorno e buon weekend da Patrizia Prinzivalli. Chissà dove siete, con chi siete, che cosa state facendo di bello, come avete organizzato questo weekend. 342-6543210.
1: Ciao Prinzi.
0: Ciao.
1: Daniela da Reggio Emilia.
0: Dimmi.
1: Sto andando al lavoro.
0: Ah,
1: ma tassativamente M2O. Per sempre.
0: Brava, che dà quella carica giusta, no? Anche per affrontare quella giornata di lavoro, anche di sabato. E anche di sabato c'è un pezzo nuovo che scotta. M2 Hot, I Don't Mind.
2: M2 Hot, le hit di domani.

Ovviamente non mi dispiace, il nuovo di Sam Jacobs, cresciuto in una famiglia di ristoratori, usa spesso il vino come tema visivo e concettuale. Beh, allora, in alto i calici, pezzo nuovo, M2 Hot, scotta?

0: 2, 1. Dance with us.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui i detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
7: L'unico modo per uscire è insieme.
5: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana,

0: a 2,99 e melone retato coltivato in Italia a 1,99 al chilo.
1: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Il 5 per 1000 non è matematica, è arte. Dai valore al talento che sorprende. Con Faccia Vista, l'arte parla anche attraverso l'autismo. Il talento c'è, basta sostenerlo. Firma il tuo 5 per 1000, vai su facciavista.com. Scopri, emozionati e dona. Facciavista.com, perché il 5 per 1000 non è solo un numero, è dare forma al talento autistico.

0: tutti quanti voi, amici in ascolto e amici che scrivete anche al 342-6543210. Claudio da Bolzano scrive: ah, sono nel mio rifugio naturale, nel mio orticello, ovviamente in vostra compagnia, chissà quante prelibatezze lì. Ho letto che tra l'altro avere un orto dà un sacco di benefici, poi i frutti, ragazzi, ascoltando M2O saranno pure buonissimi, cioè verranno fuori una meraviglia. A proposito, state là, tra poco vi porto indietro nel tempo, 1994, subito invece tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. A Lampedusa una neonata è morta per ipotermia. Subito dopo lo sbarco, la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. La mamma sarà sentita per ricostruire dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male. A bordo c'erano altre 54 persone. Alle Maldive sono riprese le ricerche dei corpi dei sub morti durante un'immersione giovedì scorso. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto intanto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza. Ora in Italia, ultimo giorno per dotarsi di targa per i monopattini elettrici, ma migliaia rischiano di essere fuori legge. Chi non provvede alle immatricolazioni entro oggi va incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. E poi lo sport, tennis, agli internazionali d'Italia non prima delle 15. Sinner in campo per terminare il suo match di semifinale contro Medvedev, è interrotto ieri per pioggia sul 4-2 del terzo set a favore dell'azzurro. Alle 13 invece Vavasori e Bolelli sfideranno Harrison Skupski per un posto in finale nel doppio maschile. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Condizioni di forte instabilità su gran parte dell'Italia nel pomeriggio, nonostante una tendenza al miglioramento con diminuzione delle precipitazioni. Numerosi fenomeni potranno ancora verificarsi al nord-est e su quasi tutto il centro-sud. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà comunque asciutto praticamente ovunque. È tutto, le previsioni del meteo.

piangere di nostalgia. Sì ragazzi, succede, succede con questo pezzo. Playa Hitty, The Summer is Magic. Siamo nel 1994, M2 Old.

0: per te, St. John, subito J Balvin, DJ Snake, tonto.
1: No, se quelle single serie, sei così nel presente.

0: La mezcla.
1: Ogni weekend.
0: La musica latina.
2: Me decidí y a todas las invité.
0: En la radio italiana.
3: Mata la mamacita que escuchan danzar.
1: Insieme a
2: Shotty. Miami.
1: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri.

0: A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
7: Obischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
8: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
9: E le focaccine ai piselli della Romagna?
10: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Le Fiorentini.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
17: E chiama uno.
16: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
19: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
20: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
21: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
22: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
23: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

benvenuti di questo sabato 16 di maggio. Ciao a tutti, ancora buongiorno da Patrizio Principalli. Ecco, tra le mille cose successe questa settimana dobbiamo segnalare anche un gran traguardo tutto italiano. La muffoletta siciliana è entrata nella classifica dei 25 migliori sandwich al mondo, stilata da CNN. In America, vabbè, lo chiamano chiaramente con vocali sbagliati, muffoletta. Ma in sostanza, diciamo, non cambia. Questo pane ricoperto di semi di sesamo con un ripieno ricchissimo di salumi, formaggio e soprattutto olive tritate, capperi e sottaceti. Ragazzi, a quest'ora proprio gnam. A trionfare però è stato il pan bagnat, un panino francese tipico di Nizza, farcito con tonno, uova sode, acciughe, pomodori, olive nere e cipolla. Dai su, però la muffoletta vince 10-0.

0: 16 ed Hello Black, Giorgio Dazzi è pronto per voi. Io torno domattina, puntualissima, alle 9. Da Patrizia Prinzivale tutto un bacione. E come sempre, ciao mamma!
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Terrestre.
4: Prinzi Valli, grazie mille come sempre. Mezzogiorno e un minuto. Buongiorno. Buon weekend, come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi su M2O. Fino alle 2, pronti a ripartire con il treno stop.

noi, che ne è? Domandone, Pink. What about us? Anno 2017, canzone che chiude il nostro stop di mezzogiorno. Ma che fine ha fatto Pink? È la priorità, è la domanda prioritaria. Non ho idea, però stavo leggendo che inizio anno era girata un po' la fake news che avesse divorziato dal marito. Cioè, è una che si sta esponendo talmente poco in questi anni che non sanno più cosa inventarsi, no? Addirittura divorziata, non è vero, sta benissimo, è sposata. Ma noi come stiamo invece? Tutto bene? Ciao, buongiorno, buon weekend, buon sabato, sono Giorgio Dazzi. È mezzogiorno e 10 minuti, state ascoltando M2O più musica qua fino alle 2 se mi cercate. Adesso c'è una canzone nuova di Calvin Harris cantata da Jazzy che si chiama Satisfy.

0: certificato Satisfy. Canzone nuova, M2 Hot di mezzogiorno.
1: Più musica.

0: diversi anni, l'altra è Doci, che conosciamo anche lei, per carità, però la conosciamo da meno, diciamo, c'è meno confidenza. Runway, titolo della canzone su M2O, titolo anche della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, che, vedendo un po' le statistiche in giro per il mondo, i paesi che sono andati di più al cinema in questi mesi, no, settimane, a vederlo sono l'America al primo posto, ma subito dopo ci siamo noi in Italia. Comunque, piccolo spoiler, giochiamo al Play With Us entro l'una. 342-654-3210 è il vostro numero, il nostro numero, tra poco spiego meglio.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate.

0: ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

musicata da questa canzone in particolare, che si sente un po' ovunque. È degli Another, duo di amici d'infanzia che arrivano da Amsterdam col sogno della musica, ce l'hanno fatta, sono su M2O. Told to You, canzone appena ascoltata, sì, ma il Play With Us, lo so che comunque quello è un po' il focus, d'altronde ho lanciato il sasso, ho tolto la mano dicendo oh, giochiamo al Play With Us entro l'una. Lo confermo, lo prometto, giochiamo al 342-654-3210. Vi regalo oggi i gadgets di M2O. T-shirt, capellino, portapasse e stickers, e quindi quando c'è il segnale dovete mandare un bel messaggio, scritto vocale, dicendo Play With Us, il vostro nome e la città dalla quale state ascoltando. Comunque, qual è il primo flash, se vi dico anno 1997? Ve lo chiedo perché stiamo per sbloccare dei ricordi, è questo l'anno che abbiamo scelto per l'M2

0: Ieri la cantavo in ufficio e ci avevo completamente in testa.
1: Vedi?
0: Ora me la mettete. Grazie, mi due O. Francesco, Danarni.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti quelli che hanno sbloccato qualche ricordo con questa canzone del 97, Basic Connection, Habla Meluna. L'M2 Old delle 12.30.
2: Sponsored by Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

di M2O, è un grande piacere avere la sua canzone qua da noi, Ki Khalifa. Duro Tetete è il titolo di questa canzone che stiamo ascoltando da diverse settimane e che ci piace sempre di più. La prossima invece è una canzone di The Blessed Madonna, si chiama Shades of Love featuring The Joy. The Blessed Madonna che nei giorni scorsi era live in quel di Roma, poi sarà Ibiza, poi sarà Madrid e poi tanti grandi festival. Oh, ma non si ferma un minuto, ma un giorno a casa no, un po' tranquilla, dai. M2O.

0: musica.
1: DJ Time. DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
10: Il quadrotto?
9: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
11: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
12: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
13: Prenditi un Sunseeker.
11: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
12: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

to Me, la canzone, a cantarla è Harvey, un ragazzo inglese di un bel posto vicino Londra che sa fare tantissime cose, presenta, conduce e canta anche. D'altronde questa è la sua canzone in diretta su M2O. Poco prima dell'una, una cosa che mi stupisce sempre è vedere che ogni giorno esce una nuova classifica di qualcosa, ogni giorno c'è qualcuno che vince qualcosa in qualche ambito. Ecco, ieri per esempio, parlando sempre di Londra, la città di Londra è stata incoronata la città migliore al mondo per quanto riguarda la cultura, no? È un premio guadagnato comunque meritatamente e soprattutto grazie ai 1000 musei gratuiti che la città può offrire. Però non solo, perché c'è anche, non so, tanti spettacoli teatrali, concerti tutte le sere. Ogni sera ci sono miliardi di concerti a Londra. Lo sport non ve lo sto neanche a dire, e anche i festival che fanno sempre di più ogni anno all'interno della città. Ok, va benissimo, però quando parli di una classifica delle città culturalmente più meritevoli al mondo, dice va bene, dai, Londra è il primo posto, però al secondo chi ci sarà? Al secondo ci sarà una città italiana. E invece no, perché la classifica continua in questo modo: secondo posto Parigi, terzo posto New York, poi Berlino, Città del Capo, Melbourne, San Paolo, Madrid e finalmente, solo e soltanto al nono posto, arriva Firenze, la città, la culla del Rinascimento. Poi tra l'altro si è anche salvata la Fiorentina, meglio di così.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: 342-654-3210 è il numero per giocare con noi al Play with us, il gioco di M2O, che oggi sta regalando una cosa molto bella, ovvero tutti i gadgets della radio. T-shirt, capellino, portapass e stickers. Il più fortunato, anzi, i più fortunati chi sono?
3: Play with us. Alessia e
4: Gabriele
3: da Lecce.
2: Bravi voi e doppio bacio a tutta Lecce.

0: canzone stupenda dei Coldplay, quella su M2O, si chiama Feels Like I'm Falling in Love, qua nella versione remixata dal DJ brasiliano Zerb. Torno tra un minuto e lo faccio con un regalo, torno con il meglio della musica italiana nell'M2 Hit. M2O. Yeah! 1, 2, 1, 2.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: e Taiwan. 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18. Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà.
3: Solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: In FM Lab su m2o.it.
8: Ricapitolando, è sabato 16 di maggio e siamo già arrivati all'una e un minuto. Già a metà maggio? Incredibile! Sembra ieri che era Capodanno, sai queste frasi? Ciao, ripartiamo, c'è l'M2 Hit!
9: M2O. Più musica.
0: M2O. M2 Hit. M2O.

0: grazie a Bob Sinclair che l'ha riportata negli anni 20 degli anni 2000. Mamma mia, come siamo didascalici. Cos'è, un documentario? No, però possiamo ricordare, dobbiamo ricordare, fare gli auguri a Bob Sinclair che domenica scorsa ha compiuto 57 anni. E quanti ne dimostra? 37, 20 meno. E allora, qual è il tuo segreto? Non lo so, forse ascolti sempre M2O e in particolare non vedi l'ora che arrivi il momento della canzone nuova che noi chiamiamo M2 Hot? Probabile.
1: M2 Hot.

c'è il DJ norvegese Kygo e c'è la cantante Carter Faith, che da molti viene descritta come l'astro nascente nel country americano. That's When You Know è il titolo dell'M2 Hot, la novità dell'una del sabato pomeriggio. Ciao ancora, buongiorno, sono Giorgio Dazzi, grandi saluti godetevela ai viaggiatori del weekend e doppio bacio come sempre a tutti i lavoratori del weekend. La prossima è di Shaq.

due O più musica. E siamo anche persone lungimiranti, quindi possiamo parlare anche di quello che succederà questa notte, perché vengono i migliori DJ al mondo a suonare a casa nostra. L'appuntamento a Luna è con colui che abbiamo citato poco fa e ha festeggiato il compleanno. Bob Sinclair nel Dance With Us, ascoltiamo uno spoiler. Dance With Us.

0: l'apertura delle porte. No, io non lo facevo. Sì, vabbè, l'abbiamo fatto. Sbirciatina di quello che ascolteremo questa notte all'interno del Dance With Us. L'appuntamento è confermato e a Luna il grande protagonista su M2O si chiama Bob Sinclair.
1: M2O Dance With Us.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio.

0: Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
1: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
0: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
2: Non sto nella pelle.
0: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Lunedì 31 c'è Bad Bunny. Bad Bunny che peraltro stavo un po' leggendo un po' gli affaracci suoi, perché sono un vero ficcanaso, sono un delfino goloso e curioso, e stavo leggendo che ci sono alcuni rumors che direbbero che c'è una relazione con Sabrina Carpenter, della quale stavamo parlando prima, no? E la dobbiamo nominare sempre con questa parvenza di sensualità, perché d'altronde questo è una bella ragazza. Dicono che stia con Bad Bunny. È confermato? No. È certo? No. Lo sta dicendo M2O per la prima volta? No. E allora vabbè, dai, che facciamo? Facciamo che, essendo arrivati alla mezza, torniamo indietro nel tempo. Ho scelto un anno per l'M2 Old, spero possa andare bene a tutti.

0: mezza di ogni ora è tornare indietro e riavvolgere il nastro. Abbiamo riavvolto di 26 anni. Siamo nel 2000 con i French Affair. Do what you like. L'M2 oltre dell'una e mezza.
1: Sponsored by
2: Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: Electronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
5: Amore, è fatta!
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste!
5: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Jet, un po' alla Michael Jackson. In questo caso è una collaborazione tra due pesi massimi del rap italiano, Shiva e Jolier. M2A una decina di minuti prima delle 2 del pomeriggio del sabato, quindi una decina di minuti prima di una nuova puntata, di un nuovo appuntamento con il DJ Time. È anche il momento più giusto per ricordare

c'è Richie Hawtin, e potrei andare avanti così tutta la sera, però insomma è meglio forse dirottarvi per più informazioni e tutti i biglietti sul nostro sito m2o.it.

Bam United Kingdom con Hailey May Crozier è il titolo della canzone. Allora io ne metto altre due di brani su M2O, dopodiché sarà il momento di una nuova puntata del DJ Time.

con Jenny e anche Boys Noise. Sono già alle 2:01, questo vuol dire che era l'ultima che vi metto io. Vi lascio con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso con una nuova puntata del DJ Time. Ci sentiamo domani, grazie, arrivederci.

0: Benvenuti ad una nuova puntata del DJ Time. Com'era? La rifaccio?
1: Sì, rifalla.
0: Benvenuti ad una nuova puntata del DJ Time. Com'era?
1: Perfetta.
0: È uguale a prima, era. Qual era meglio, la prima o la seconda?
1: La seconda.
0: Era uguale.
2: Un meno.
0: Benvenuti ad una nuova puntata, eh?
1: Ma sì, dai.
0: Vabbè, dai, ormai si è capito. Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì che si è capito tu.
0: Ah, non mi avevi riconosciuto.
1: No, adesso sì, adesso.
0: Tu sei Fargetta.
1: È presente, ecco.
0: Ma tu sei Fargetta in regia.
1: Sempre.
0: Sempre. Ti conosco da parecchi anni ormai. Tra poco ci saranno anche Preziose Molella e saremo insieme tutti e quattro anche questo weekend per una nuova puntata del DJ Time, quella di sabato 16 maggio dalle 2 alle 3 su M2O, poi domenica pomeriggio in replica ancora su M2O e poi c'è una replica il venerdì sera su Radio DJ. One Nation, One Station. It's DJ

arrivati dal DJ Time. Andiamo avanti con un'altra produzione italiana. Anche questo è un brano che abbiamo ascoltato un sacco di volte. Qui siamo a Bologna insieme ai Goodfellas. Soul Heaven.

House qui in Italia in quel periodo là. Siamo nel 2000, prima Disco Down degli House of Glass, poi Goodfellas con Soul Heaven. È cominciata così la puntata di questo weekend. Adesso andiamo in Inghilterra insieme ai Basement Jacks e la loro Red Alert.

direi che un inizio così, non me lo ricordavo da settimane e settimane, bellissima musica, complimenti all'ufficio programmazione musicale, il dipartimento bella musica del DJ Time, erano i Basement Jacks con Red Alert. Prima del disco prezioso, un'altra canzone di quel periodo, siamo un po' più indietro negli anni, siamo nel 1996, con Gusto, questa è Disco Revenge.

0: E anche in questa canzone, come in molte canzoni, c'è qualcosa che risale al passato, anche se questa canzone è del passato, è del 1996, però questo giro originale era degli anni 70, era Gusto con Disco Revenge. E adesso, come promesso in apertura, è il momento del disco prezioso.
1: Fermi tutti!
0: Chi lo fa?
1: Giorgio.
0: Dov'è?
2: Eccomi, sono qua.
0: Eccolo, è qua.
2: Eccomi, sono qua.
0: Eccolo, è qua.
2: Eccomi, sono qua, qua.
0: Eccolo, è qua, qua. È qua.
3: E quindi?
0: E quindi è vero, è tutto vero. Ma qua non si dicono bugie. Bella Gio, come stai?
2: Bene, voi?
0: Molto bene. Tu?
2: Bene, voi?
0: Molto bene. Tu?
2: Bene, voi?
0: Molto bene. Tu?
2: Bene, voi?
0: Molto bene. Tu?
2: Ma io benissimo.
0: Bene, allora stiamo tutti molto bene e possiamo tranquillamente ascoltare il disco prezioso di questa settimana.
2: Vuoi sapere i titoli?
0: Sì, per favore.
2: Allora, come base abbiamo Jam Back Positive, sopra a cappelle di Travis & Cole, David Guetta e Vassi, Iman Beck, Eminem, di nuovo David Guetta e Kungs.
0: Ti risulta la scheda, Mario?
1: Eh sì, è perfetta.
0: Allora possiamo ascoltare.

0: e con Don't Worry Baby, novità di Dom Dolla e Tiga, si chiude la prima mezz'ora del DJ Time di sabato 16 maggio 2026. Sapevi che siamo nel 2026?
1: Ah sì sì sì.
0: Sapevi che siamo a maggio?
1: Ah sì sì sì.
0: Sapevi
1: sì.
0: Che è sabato?
1: Ah sì sì.
0: O forse domenica?
1: Sì sì.
0: O anche
1: sì.
0: Venerdì?
1: Ah, sì, sì sì sì.
0: Allora sei tutto.
1: Sì sì sì.
2: Sponsored by Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
2: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: My Movies presenta.
12: Inizia dicendomi perché sei qui.
13: Mi serve un vestito.
12: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
13: Non sapevo dove altro andare.
11: Il premio Oscar Anne Hathaway.
13: Non volevo tagliarti fuori,
12: ma lo hai fatto.
13: Non puoi odiarmi davvero.
12: Oh sì che posso.
11: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
13: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere.
18: Cadere.
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Welcome to DJ Time.

0: Tornati col DJ Time di sabato 16 maggio dalle 2 alle 3 su M2O, poi la domenica in replica ancora su M2O nel pomeriggio e c'è una replica anche il venerdì sera su Radio DJ. Vi ricordo che se vi perdete qualcosa potete riascoltare la puntata in reload scaricando l'app di M2O oppure quella di Radio DJ. Erano gli Enigma dal 1990 con Sadness, tutti incappucciati, no? Rob the Frat. Era Rob the Frat, no?
1: Sì, bravo. Oh, sì,
0: Frat e Sord.
1: Sì.
0: Adesso?
1: Dai, non vedo l'ora.
0: Cosa?
1: Cioè, io voglio fare questo programma solo per sentire la storia.
0: Ah, vuoi sapere una storia?
1: Esatto.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time, story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Tokyo's Miracle. Dei Fragma. Siamo a cavallo tra il 1999 e il 2000. Il produttore tedesco Ramon Zenker legge su una rivista musicale la recensione di un suo disco che però ha un altro titolo rispetto all'originale. Poi si accorge che quel disco va forte anche alla radio. Qualcuno ha avuto l'idea di appoggiare la voce di I Need a Miracle della cantante britannica Coco Star sopra la base di Tokame, prodotto da Zenker nel 1999. Unendo anche i due titoli, l'ha rinominato Tokyo's Miracle. Diventerà uno dei più grandi successi della storia della musica dance. Facciamo ordine e ricostruiamo i pezzi di questa storia particolare. Tokyo's Miracle è un disco del gruppo trance tedesco Fragma, con la voce di Coco Star. La canzone è un mashup tra I Need a Miracle della cantante inglese del 1996 e Tokame dei Fragma del 1999. L'idea, rozza ma geniale, è di un DJ inglese sconosciuto che si chiama Vimto. La sua versione, ribattezzata Tokyo's Miracle, diventa un successo nelle radio e nei club, superando in popolarità i due dischi originali. Ma c'è un problema: nessuno l'ha mai autorizzata. Allo stesso tempo, però, il mashup è talmente convincente che il produttore

accetta di buon grado di riprodurre nuovamente la canzone mixando perfettamente le due parti. La sua versione originale era soltanto strumentale e la voce di Coco Star non fa altro che migliorarla, come per sua stessa ammissione. E ha ragione se consideriamo le varie versioni prodotte. Toca's Miracle supera i 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Finlandia, Svezia, Australia, Danimarca, Irlanda, Italia e Norvegia, Belgio, Svizzera, Francia, Paesi Bassi. Toca's Miracle dei Fragma con la voce di Coco Star è un successo internazionale. Nel Regno Unito il mashup raggiunse addirittura il numero 1 della single chart alla fine dell'aprile del 2000. Niente male per un disco nato per caso dalla mente dei suoi autori, ma dall'idea rozza ma geniale di un DJ inglese semi sconosciuto. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, Toca's Miracle dei Fragma.

0: Toccas Miracle 1999, un'altra di quelle canzoni che poi sono state rifatte o sono state usate per dei mashup molto belli che sono in circolazione. Erano i Fragma. E adesso, perché ridi?
1: Tutta roba di frati.
0: Erano i Fragma. E adesso è arrivato il momento del Megamix di Molella. Quindi è arrivato anche Molella.
2: Eh sì, sono qui.
0: Arrabao.
1: Arrabao.
3: Arrabao.
0: Eccolo qua.
2: Arrabao. Come diceva un po' di anni fa qualcuno, con Ferrobot.
0: Con Ferrobot, Arrabao. Perfetto. E il Ferrobot è carico di musica, perché ci sono le canzoni che metterai questa settimana, giusto?
2: Sì, sì, certo. Questa settimana ci sono un po' di canzoni nuove mischiate con quelle che insomma abbiamo sentito tante volte nel DJ Time. Partirei con Sergio Mendes, originale con la sua Magdalena, poi Ugel e Solto con Jamaican Bam Bam, The Answer dei Cream, che è una canzone vecchia rifatta, Music is the Answer, 26 e Deep Swing in the Music, e Get Down di Paul Johnson, Cypress Hill con Insane in the Brain, e per chiudere John Newman con Love Me Again, tutte versioni new.
0: Che bello, si preannuncia una bellissima puntata.
2: Speriamo.
0: Ascoltiamolo il Megamix di Molella di questa settimana.
2: Ciao.

Six Paul Johnson, Cypress Hill e John Newman. Adesso però abbiamo ancora il tempo per un po' di musica dall'archivio del DJ Time per gli amici della cassettina che sono in ascolto, ma anche per le nuove generazioni. Quattro canzoni senza fermarsi. La prima è The King of My Castle.

0: Beh, comunque è una canzone che mette molta gioia e allegria, questa. Sei d'accordo, Mario?
1: Bellissima, è bellissima.
0: Era Rise Up, siamo nel 2000 insieme a Sun Kids e DJ Time. Non finisce qui.

Era Lola Steam, l'abbiamo detto tante volte, il duo inglese di produttori DJ Shapeshifters hanno dedicato, o meglio uno dei due ha dedicato questa canzone a sua moglie per farsi perdonare. Era Lola Steam, ecco perché si intitola così. E DJ Time però non è ancora finito, perché abbiamo il tempo per un'ultima canzone. Questo weekend chiudiamo con Junior Jack e la sua E Samba.

0: È impressionante come questa musica, questi brani che abbiamo sentito hanno circa tra i 25 e i 30 anni e risultano ancora così nuovi. Non è un po' preoccupante?
1: No,
0: cioè, vengono ancora molto utilizzati anche dai DJ che mettono anche musiche più, come dire, attuali.
1: Sì,
0: no?
1: è vero.
0: Vabbè, è una mia considerazione. Era Il Samba di Junior Jack, che questa settimana ha chiuso la puntata del DJ Time. Quella di sabato 16 maggio, in replica domenica 17 su M2O, oppure in replica ancora la settimana dopo, il venerdì sera su Radio DJ. Se non vi basta, potete scaricare le nostre app oppure andare sui nostri siti e lì troverete la puntata in reload. Ma Mario?
1: È qua Alberto, sempre davanti a te.
0: Si va via.
1: Andiamo via, andiamo.
0: Torneremo il prossimo weekend per una nuova puntata del DJ Time da Albertino. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: It's DJ time!
2: Ciao a tutti!
3: Arrivederci.
4: M2O. Ciao famiglia del Morning Show di M2O. Siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
5: No.
4: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli, Family and Friends, sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Le due leggende del rap italiano in concerto all'ippodromo SNAI San Siro. Marra e Gue, sabato 12 e domenica 13 settembre.
8: Gioia e fama, Vuitton e Prada. Non conta nada se tu non sei con me.
7: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
8: Non voglio nuovi friends.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
15: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: In FM, l'app su M2O.it.
2: Ma buon pomeriggio, un minuto dopo le tre. Buon sabato a tutti su M2O. Ciao, io sono Isabella e stiamo insieme come ogni sabato fino alle 5. Pronti per cominciare? Ci sono i tre non stop. Ora!

0: Mind. 15 e 9, buon sabato pomeriggio a tutti su M2O. Ciao, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 5. Ma come la va? Mi auguro tutto bene, almeno qui parlo di Milano, quindi siamo Nord Italia, Lombardia. Sembra che ci sia il sole in questo momento, ma chi può dirlo? Perché il meteo sta andando un po' a pari passo con il mio umore degli ultimi tempi, non so. Adesso c'è il sole, tra un po' piove, va bene. 342-6543-210 è il nostro numero, benvenute e benvenuti. Una cosa che facciamo sempre, ora ascoltiamo una novità.
1: M2 Hot, le hit di domani.

persone hanno già fatto quella battuta lì. Vabbè, dai dai, il titolo italiano della canzone, che sarà la canzone ufficiale dei mondiali di FIFA 2026, e la battuta è l'unica cosa italiana in questi mondiali di calcio. Vabbè dai, l'abbiamo presa benissimo, mi pare di capire. Era la novità, come ogni ora c'è una canzone nuova. Questo era l'M2 Hot di Shakira.

Mi sembra il giusto mood per affrontare questo sabato pomeriggio The Weeknd e Kendrick Lamar, Pray For Me su M2O. Questa canzone l'abbiamo ascoltata tanto sto periodo, è Lady Gaga Runway.

0: stavo giusto chiedendo in questi giorni quanti casi avesse fatto, no? Il diavolo veste Prada 2, perché questa canzone, per chi non lo sapesse, cioè ormai lo sanno tutti, però lo ripetiamo per dovere di cronaca, è la colonna sonora di Il diavolo veste Prada 2, era Lady Gaga su M2O. Beh, pare che Il diavolo veste Prada 2 abbia fatto il record di incassi, secondo solo a Buon Cammino di Checco Zalone. Parlo ovviamente degli incassi qua in Italia. Hai capito? Ammazza, oh. Va bene, buon pomeriggio a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5, certo, ci sarà la possibilità di giocare al Play With Us, i più fortunati si portano a casa i nostri gadget, orecchie aperte.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro, e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla.

0: scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
1: Tu perché sei così?
0: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
12: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

i nostri amici Medusa, Don't Wanna Go Home su M2O alle 15.30 in questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5 e da qui alle 5 ci sarà il Pleuidase, quindi orecchie aperte, perché appena oggi sentirete la canzone di Samurai J, Ossessione, quello sarà il momento di mandare un messaggio scritto vocale al 342-6543-210. I più fortunati si portano a casa appunto i nostri gadget. A proposito di cose belle, interessanti, divertenti e belle, punto e basta, alla mezza di ogni ora noi andiamo indietro nel tempo con una canzone del passato.

nonostante sia un orario un po' particolare, quello delle 15.30 di sabato pomeriggio, quando c'è l'M2 Old, beh, uscite fuori. Era il 2000 Lucky Star, l'M2 Old qui su M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Attesissimo come sempre il momento del Play with us. Devo dire che il 342-6543-210, belli attivi, belli carichi. In questo caso l'abbiocco del sabato pomeriggio delle 15.30 non ha senso, perché quando c'è il Play with us ci risvegliamo tutti, ma me compresa, felicissima di sapere che ci siete. Se ci avete provato adesso e non ci siete riusciti, non vi preoccupate, perché da qui a stasera ci sarà occasione nuovamente di partecipare e di portarsi a casa qualcosa. In questo caso i gadget vanno a
3: Play with us, sì, in Data Bergamo.

0: musica. M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O

0: Plus, the space to be. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

quanto è potente questa canzone di Madame Marrakesh. Volevo capire su M2O 15:50. Buon pomeriggio, buon sabato a tutti. Spero tutto bene lì fuori. Attenzione, allerta, smascheramento, profili fake, profili falsi sui social. Se, come si dice, se la scarpa calza, tesoro, forse qualcosa ti sta toccando all'interno, perché non l'ho fatto io ma l'ha fatto Instagram, che è stato colpito in realtà dalla più grande operazione di pulizia dei bot, quindi dei profili falsi, robotici, diciamo, di tutti i tempi. Ha colpito chiunque non ha fatto distinzioni. Le star mondiali chiaramente ne hanno risentito di più per una questione di numeri, semplicemente conti alla mano. Cristiano Ronaldo ha perso 6 milioni e mezzo di followers nel giro di 24 ore. Selena Gomez, ad esempio, ha registrato meno 5 milioni di follower, mentre gli stessi numeri per Ariana Grande, Beyoncé e le sorelle Kardashian. Ma anche lo stesso Instagram ha subito un calo clamoroso, ha perso quasi 11 milioni di followers, quindi profili che in realtà non erano persone vere, erano bot, erano profili falsi giusto per fare numero. Per cui andate a controllare il vostro profilo, probabilmente sarà successo anche a voi. Ma la domanda è, ma adesso no? Ma chi glielo dice a quelle a quelli che ci hanno fondato carriere sui profili falsi e i like comprati?

0: Se avevate bisogno di un po' di carica, eccola, l'avete trovata qua su M2O. Era Fisher, You Little Beauty.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: e Taiwan.
1: 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.

0: diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: Buongiorno, anzi buon pomeriggio direi, 2 minuti dopo le 4 di pomeriggio. Ciao a tutti! Hello! Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Senti qua che arriva, c'è l'M2 Hit.
4: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

10:11 del pomeriggio, buon sabato a tutti. Come va lì fuori? Spero tutto bene. Il numero è sempre quello 342-6543-210 e lo potete utilizzare per tante cose, anche insomma per aggiornarci un po' tra di noi, come sta facendo Maria che ci scrive dalla provincia di Roma. E attenzione, penso che abbia appena dato il via al momento in cui si comincia praticamente ad andare in vacanza, perché Maria è una di quelle che va in vacanza da oggi e ha detto: torno a fine giugno, lavoro in smart. Allora Maria, innanzitutto che lavoro fai? Poi se... facci sapere. C'è l'M2 Hot.

Rock My World, 20 minuti dopo le 4 di pomeriggio. Buon sabato a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5 e questa è M2O. Spero tutto bene lì fuori, siete belli carichi al 342-6543-210 che è il nostro numero, e giusto in tempo se siete appena arrivati per ascoltare un pezzettino, un'anteprima del Dance With Us. Stasera c'è David Guetta qui su M2O.

0: mezzanotte qui su M2O, c'è Dance With Us, da mezzanotte a luna ci sarà David Guetta.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: My Movies presenta.
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori,
3: ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
8: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli €249. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Gran Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Premium inaspettatamente. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, alle 4:30 qua su M2O. Buon sabato a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme ancora una mezz'oretta fino alle 5 di questo pomeriggio, che almeno da quello che leggo al 342-65-43210, che è il nostro numero, mi sembra essere un pomeriggio bello movimentato. C'è chi come Giulia, perché sta preparando la festa di compleanno della figlia, quindi sta addobbando praticamente tutta la casa, il giardino eccetera, ma anche chi lavora, non dimentichiamo mai il lavoro. Alla mezza di ogni ora c'è la

0: mezza di ognora qui su M2O. Andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa, qui dritti nel 1994, quando usciva questa canzone Gum Gum. Era l'M2O su M2O.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

forse ne usciranno con un album nuovo, così di solito poi lo fanno molto effetto sorpresa i Coldplay, eh. Ma posso dire? E lo aspetto da un momento all'altro. Erano i Coldplay qua su M2O, 5-20, buon sabato pomeriggio a tutti, questa è M2O. Subito Turn the Lights Off.

0: rifare il salotto o devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
1: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
7: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
9: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Questa è la via.
7: Dal 20 maggio al cinema.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld,

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in? Deghi

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica.

Se stai ripensando al tuo ex o alla tua ex in questo momento dopo aver ascoltato questa canzone, non ti preoccupare, è normalissimo, eh? Shiva, Lazza, Sfera e Basta, Mayday, 16:52 del pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Si parla di ex perché però se state affrontando una rottura, no, le rotture non sono mai belle, quelle delle relazioni, questa è una cosa da ricordare, e se la state affrontando ma state facendo un po' fatica, sappiate che l'intelligenza artificiale corre in vostro, ma direi anche in nostro aiuto, perché nessuno è immune dalla delusione amorosa, ricordiamocelo. Allora, in che modo è stato creato un nuovo, come dire, un nuovo progetto che è chiamato X Skill, che cosa fa? Crea versioni chatbox del

degli ex ragazzi o degli ex ragazze utilizzando dei dati tipo messaggi, foto eccetera, attraverso i dati che quella persona specifica ha condiviso sui social network. Gli sviluppatori dicono è un modo per elaborare la fine della relazione, perché tu che cosa puoi fare? Puoi parlare con questa chat che in teoria dovrebbe rappresentare il tuo ex o la tua ex fidanzata, così che tu le dici o gli dici tutto quello che non hai avuto modo di comunicare, così che ci chiudi, metti un punto, ciao e grazie. Gli sviluppatori hanno affermato che è un progetto fatto per la riflessione e la chiusura, non per fissarci ulteriormente. Questa è una cosa importante. A parte, beh, che quando sei disperati, posso dire, va bene tutto. Cioè, l'importante è che mettiamo sto punto e andiamo avanti. Oh.

Drake, Khalid, Dive Into Me. Mancano pochi minuti alle 5, poi vi lascio con Claves per le prossime ore, però nel frattempo ce la possiamo, come direbbero quelli della Gen Z, chillare, si può dire chillare, vabbè. Io la devo smettere di utilizzare termini di cui non sono padrona totalmente. Ciao a tutti, io sono Isabella, ancora insieme per un po' qua su M2O. Subito c'è Tiësto, Rule the World.

0: Billboard, Tiesto. Sono le 5 di pomeriggio, eccoci qua. Direi che per quel che ci riguarda noi ci possiamo sentire domani. Io vi lascio con Claves, che è bello pettinato, pronto per accompagnarvi nelle prossime ore. Da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao!
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: M2O Cinema.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
5: M2O Cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Grazie Isa, il sabato pomeriggio di M2O continua a 2 minuti dalle 5.

questa canzone di Diorro insieme ad Elvis Crespo, la terza canzone del nostro Non Stop. In onda alle 5.10 di questo pomeriggio, tutto era partito qualche minuto fa grazie al pezzo Primetime Sex Crime degli Airphones, e in mezzo c'era anche Awake Tonight, una delle ultime produzioni di David Guetta, che ha recuperato una voce storica delle sue hit, quella di Sia, insieme alla collaborazione dell'amico Afrojack. Siamo arrivati a questo momento in cui ci salutiamo ufficialmente, ben trovati da tutti da Claves, settimana in cui ci siamo sentiti anche in settimana, scusate il gioco di parole, ma questo è l'appuntamento solito del weekend pomeriggio che ci porta fino alla sera, quindi fino alle ore 19. È tutto pronto per una canzone nuova, I Don't Mind è il titolo del pezzo. M2.

Change Your Mind. Questo è un pezzo nuovo prodotto da Sam Jacobs, una delle nuove promesse della scena elettronica olandese, perché lui arriva da lì, ha fatto questo pezzo che mischia un po' anche di sonorità house dei primi anni 90 con una versione anche molto moderna di suono. Ezra Nuray invece è la voce che abbiamo sentito cantare I Don't Mind, l'M28, una canzone nuova all'inizio dell'ora.

Sounder di Offenbach su M2O. Con questa canzone dal titolo Be Mine, con cui li avevamo anche conosciuti un po' di anni fa, loro sono due DJ che arrivano dalla Francia, sono parigini, nonostante il nome Offenbach li faccia sembrare tedeschi, ma è sempre una di quelle cose che magari succede quando ci sono artisti che arrivano dall'estero. Ok, lui invece è Metaboy ed è greco, e la sua Yalla è la canzone che sentiamo adesso nel sabato pomeriggio di

0: quando la leggo ci ritrovo la canzone che abbiamo appena ascoltato, diretta di M2O sabato pomeriggio. Un po' di saluti, tipo quello di Ignazio, tipo anche quello di Antonio da Varese, insomma ascoltatori che si palesano, il numero 342-654-3210, tra quelli che magari arrivano abitualmente a quest'ora del sabato pomeriggio in cui ci ritroviamo per continuare la giornata fino alle 19. Anche oggi con più musica su M2O.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
6: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
7: Il 5 per 1000 non è matematica, è arte. Dai valore al talento che sorprende. Con Faccia Vista, l'arte parla anche attraverso l'autismo. Il talento c'è, basta sostenerlo. Firma il tuo 5 per 1000, vai su facciavista.com. Scopri, emozionati e dona. Facciavista.com, perché il 5 per 1000 non è solo un numero, è dare forma al talento autistico.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Mar-

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

interessanti uscite negli ultimi tempi, un rifacimento di un pezzo storico dei primi anni 2000, Salif Keita, Madan, in questa versione più aggiornata, quella al 2026, con Jonas Blue, il DJ che si è occupato di creare questo pezzo, sentito su M2 alle 5.32 del pomeriggio del sabato 16 di maggio, la diretta di M2 che continua con la nostra musica. Chi vi parla è Claves e adesso abbiamo un pezzo che arriva dal 2000, quindi insomma il calcolo è anche abbastanza facile, sono 26 gli anni, con una canzone

0: alla voce di questo pezzo firmato dal progetto Sound Lovers. E questo L'M2Old che abbiamo scelto per voi. Alla mezza dell'ora l'appuntamento con un pezzo che ci ha riportato direttamente nel 2000.
1: Sponsored by
2: Mongi Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: Curtis lei si è affidata a loro per creare questa traccia dal titolo Run, appena ascoltata nella diretta qui su M2O.
1: Cerca le web radio di M2O su m2o.it. Yeah, yeah. La musica del DJ Time.
2: DJ Time.
3: In the mix.
4: DJ Time.
1: Il rap di 1212. E i DJ set dei migliori DJ internazionali.
5: This is David Guetta.
6: This is Tiësto.
7: Welcome in the Bob Sinclair Show.
8: Dance with us.
1: Vai su m2o.it.
9: Come on.
1: E cerca le nostre web radio.
10: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E ora passiamo al cancro.
12: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
13: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
12: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
14: Peanut butter!

0: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Medua nella nostra versione anche All Weekend Hit, grazie a questo pezzo di Bibi Rexha, che ha scelto un pezzo dei Faithless di qualche tempo fa, era God Is a DJ, che poi è diventato anche questo pezzo, New Religion, in onda qui su M2O. Adesso arriva Shakira

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È un'ossessione sto Play with us. È un'ossessione per gli ascoltatori. No, anche in senso bello però. Ma è un'ossessione perché la canzone di oggi, quella di Samurai J, quella scelta per permettervi di giocare con il solito messaggio al numero 342-654-3210. Si vincono i gadgets di M2O e sto per assegnarli a questo ascoltatore. Sentiamo l'audio che ha mandato.
3: Play with us, Basilio da Arcore.
2: Oh, Basilio da Arcore, mi sa che tu sei ancora all'ascolto? Spero di sì. E allora spero tu abbia riascoltato anche la tua voce alla radio, perché questo è il segnale che a casa tua, ad Arcore, arriveranno tutti i nostri gadgets. Al Play with us, hai appena vinto tu.

0: digitale terrestre.
1: Allora noi siamo pronti a ripartire con la nostra musica, con questa musica su M2O. Bentrovati da Claves, i Treno Stop ripartono con un pezzo storico dell'icona pop insieme a Charlie XCX. Questa è I Love It. M2O.

0: Ciao anche agli ascoltatori che si aggiungono nel corso di questa nostra diretta che va avanti con me fino alle 19. I tre non stop sono arrivati, noi li abbiamo ascoltati con piacere, servono anche per dare il benvenuto e servono anche per preparare il terreno, sempre musicalmente parlando, alla nostra novità che abbiamo all'inizio dell'ora. M2Hot è tornato, Calvin Harris ha fatto una canzone nuova dal titolo Satisfy.
1: M2Hot, le hit di domani. The hits of-

pezzo dal titolo Satisfy. Lui è Calvin Harris ed è tornato con un pezzo che è uscito proprio in questo periodo. Tra l'altro lui quest'estate tornerà anche con la sua residency estiva all'Ushuaia di Ibiza, in partenza il 5 di giugno. Questa nel frattempo era la sua canzone nuova.

Don't Go Yet, canzone di Camilla Cabello. Questo sound però, questo ritmo sotto, ce l'hanno portato i Major Lazer nella loro versione remix di questo brano, sentita in questo sabato sera in onda qui su M2O. 18 e 16 minuti, la nostra diretta continua con un pezzo nuovo di Bob Sinclair insieme a Kaisa, I Can Wait.

Hit, Bob Sinclair insieme a Kaisa con un pezzo degli anni 80 che è tornata in questa sua versione più aggiornata in onda nella nostra diretta di M2. Allora, a proposito di Bob Sinclair, visto che abbiamo sentito una sua canzone, volevo ricordarvi un appuntamento che abbiamo nella notte col nostro Dance With Us, appuntamento che c'è dal lunedì alla domenica e che nel sabato notte, tra i tanti DJ che si esibiscono e che salgono la nostra console, a Luna c'è anche il sound firmato proprio da lui, da Bob Sinclair. Questo Dance With Us.

0: Dance questo sabato notte.
1: Dance with us. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
6: Alcuni sono fatti per stare insieme.
5: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
7: Questo killer non sbaglia mai.
5: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Il 5 per 1000 non è matematica, è arte. Dai valore al talento che sorprende. Con Faccia Vista, l'arte parla anche attraverso l'autismo. Il talento c'è, basta sostenerlo. Firma il tuo 5 per 1000, vai su facciavista.com. Scopri, emozionati e dona. Facciavista.com, perché il 5 per 1000 non è solo un numero, è dare forma al talento autistico.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
15: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
14: Temperature in aumento.

0: il sound di questo trio che arriva dalla Norvegia e si fa chiamare The Bausa. Hanno fatto questo pezzo dal titolo Magnetic, ora ascoltato su M2O alle 18:31 minuti dell'oramai sabato sera che stiamo trascorrendo insieme. Allora, tra pochissimo abbiamo per voi un pezzo che arriva dal 1990. Prima però abbiamo per voi la nostra redazione che ci aggiorna con tutte le ultime news. M2O
1: Station. Follia a Modena, un uomo di circa 30 anni al volante di un'auto a tutta velocità ha falciato una decina di pedoni nel centro città. Diversi sono feriti gravemente dopo l'impatto contro la vetrina di un negozio. L'uomo è fuggito a piedi, ha accoltellato una persona che aveva tentato di bloccarlo e poi è stato fermato dalle forze dell'ordine. Si aggrava la tragedia dei 5 sub italiani morti in un'immersione alle Maldive. È morto anche un sub della Marina Maldiviana che si era immerso nel tentativo di recuperare i corpi dei 4 italiani che risultano ancora dispersi. La televisione iraniana sostiene che diversi paesi europei starebbero trattando con la marina dei Pasdaran per negoziare il transito delle proprie navi nello stretto di Hormuz. Lo sport, il tennis, Sinner batte Medvedev, va in finale agli internazionali di Roma per il secondo anno consecutivo. Domani sfiderà il norvegese Casper Ruud. La MotoGP, Alex Marquez vince la sprint race del Gran Premio di Catalogna che si corre domani a Barcellona. Pedro Acosta partirà dalla pole. Il ciclismo, Jonathan Narváez si aggiudica l'ottava tappa del Giro d'Italia. La Chieti, fermo di 156 km, resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Tempo asciutto praticamente ovunque nella mattinata di domani, stabile, soleggiato, isolati piovaschi lungo la dorsale appenninica e in Sicilia in giornata qualche temporale sugli Appennini meridionali, sereno altrove. Ed è tutto con il meteo.it e una buona serata.

0: Loro sono Rafael Dos Vargas insieme a Roger Rognice Pauletta, i nomi dei due dietro al gruppo Two in a Room, un duo rap che nel 1990 aveva fatto uscire questa canzone dal titolo Wiggle It, Just Wiggle It. M2Old alla mezza dell'ora.
1: Sponsor by Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

questo è Alesso con una canzone dal titolo Time che dice sto sprecando il mio tempo. Allora, spero non sia la condizione nella quale vi trovate voi adesso a quest'ora. Alle 18.40, giusto così per essere proprio precisi, su M2O.

0: buon umore.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
10: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
11: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1.000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
16: Questa è la tua attività in una giornata normale?

0: E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: minuti dalle ore 19, quindi dalle 7 della sera. Tra pochissimo vi lascerò al resto della nostra serata, in primis con l'appuntamento di 1212 che arriva alle ore 19. Però nel frattempo io sono Claves con voi, quindi ancora per pochino stavo pensando al titolo di questa canzone, Cook, che vuol dire cucinare. E nel mentre che sentivo questa canzone mi è venuto in mente, ho pensato, ma qual è il piatto tipico del sabato sera in Italia? Allora, la cosa che secondo me potrebbe essere più vicina alla verità, io risponderei con la pizza, no? Sabato sera di solito è pizza. E ho fatto questo gesto, ho preso Google, ho cercato pizza e ho visto quali fossero le notizie inerenti alla pizza e ho scoperto che c'è una nuova moda gastronomica che arriva dal Giappone, che sta spopolando a New York, che un po' è la capitale di tutte quelle mode gastronomiche, culinarie, di piatti nuovi, piatti strani, ed è la pizza Tokyo Style, ok? Quindi i giapponesi cosa hanno fatto? Ma già oramai da 30 anni, però c'è uno chef, anzi un pizzaiolo, Tsubasa Tamaki, si chiama così, che ha aperto la sede del suo ristorante a Manhattan e ha inventato questa pizza che in realtà, se voi adesso andaste a cercare pizza Tokyo Style su Google, assomiglia a tutti gli effetti a una pizza normale nostra, solo che ci sono delle cose diverse, tipo il suo impasto è fatto con delle farine giapponesi e americane, ha una lievitazione di 30 ore, ha una cottura in forno a legna con del sale di Okinawa e mettono anche dei truccioli di cedro per dare, diciamo, una sorta di affumicatura in più a questa pizza, ok? Ha avuto grande successo, dicevamo, ma già dagli anni 90, sono più di 30 anni che in Giappone fanno la pizza abbastanza bene, ed è una cosa strana se non la sapevate. Io per esempio un po' lo sapevo ma non pensavo così tanto, e ho pensato a quanto noi per esempio facciamo il sushi e mangiamo il sushi in maniera anche un po' magari diversa rispetto a come lo mangiano loro in Giappone. La pena del contrappasso ha fatto sì che a questo punto anche in Giappone ci fosse e sia arrivata la pizza, però quelli che l'hanno assaggiata dicono che è molto fedele, diciamo, all'originale che si mangia a Napoli, tanto che molti pizzaioli giapponesi hanno vissuto, lavorato e studiato a Napoli. Ma questa versione, insomma, di Tokyo Style a New York, forse sapete qual è la vera differenza? Che una margherita, o comunque una coi pomodorini e la mozzarella affumicata, costa 29 euro.
1: Più musica.

0: Veste Prada 2, due artisti che hanno lavorato insieme apposta per questo pezzo dal titolo Runaway, si intitola così. Lady Gaga insieme alla rapper Doechii, le abbiamo sentite oramai alle ore 19 appena scoccate in questo sabato sera di M2O. E allora l'appuntamento con me finisce qua, ma sta già arrivando la puntata di questo fine settimana di One Two con Wad. Noi invece cosa facciamo? Beh, ci sentiamo domani pomeriggio alle 15, ok, belli pronti per affrontare anche la domenica pomeriggio insieme. Fate un buon sabato sera, a domani da Claves.
1: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
2: No.
1: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzo, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

La France, DJ Snake e anche il Messico, Mexico, con un'icona del Messico di questa generazione, cioè Peso Pluma.

0: sabato tipo oggi dalle 19 alle 21 e la domenica tipo domani facciamo 1-2-1-2 qui su M2O. Poi in settimana ogni martedì c'è una puntata nuova del nostro podcast che è exclusive. E poi il grande evento fondamentale 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Parco Sempione. Ciao a tutti da Wad, benvenuti. Questo è 1-2-1-2.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1-2.
3: Everything brand new.
0: Il primo di oggi è preso dall'album molto atteso di Saif. Qui con Geolier.

0: Radio Napoli, what's up? Con Giuliero, ovviamente Napoli.
1: Ma di noto, ma stonato.
0: E la Liguria di Saif. Si chiama Santissimo, l'album di Saif. C'era molta attesa dopo la grande attenzione che ha tirato su di sé Saif negli ultimi 2 anni circa, ma soprattutto grazie anche a Sanremo. C'è molto rap, c'è anche molto cantautorato, tutto focus, tutto focalizzato. C'è Geolier nell'album in questa traccia che si chiama Ricordi. C'è anche Kid Yugi, c'è Nerissima Serpe, c'è Bresh, c'è Tedua, c'è Arti 5, Gue con quello che è diventato un instant classic, cioè Money. Uno degli album più interessanti dell'ultimo periodo, Saif.
2: M2O 1-2-1-2.

Yeah. Canzone di Don Toliver di qualche tempo fa, dedicata ad un momento della cena che tutti quanti noi conosciamo, cioè quello a fine cena quando il cameriere ti chiede che dolci volete, ti fai fare la lista dei dolci e poi chiedi il tiramisù. Si chiama Tiramisù questo pezzo.

0: Sì, uno dei rapper più visionari, folli, nella storia del rap americano, All Dirty Bastard, assieme a Kelis. Era il 1999, grande classico assieme, il titolo era Got Your Money. 1, 2, 1, 2, M2O,
1: this is for you. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app.

0: ascolta solo la tua voglia di sport. Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
1: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
0: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
2: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Questa è la via.
0: Dal 20 maggio al cinema.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E passiamo alla pagina sportiva. Yeah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.

0: sì.
1: Girl, we need to run this back.
0: Missy Elliott. Grande attestato di stima da parte di Kehlani nei confronti della storia di Missy Elliott, grande riconoscenza che ha così ha avuto questo effetto boomerang di rispetto da parte di Missy Elliott per un artista di una generazione recente, non è nuovissima, Kehlani, però insomma un nome molto molto interessante soprattutto nello scenario R&B. Nell'album ci sono diverse tracce fondamentali anche per le palestre dove si balla, il contesto in cui Missy Elliott ha praticamente navigato per anni, le sue tracce quantomeno, nelle coreografie di tantissimi stand up dancer, hip hop dancer. Si chiama Back and Forth, Kehlani, Missy Elliott su M2O. Can I kick it? Yes, you can. Questo giro di basso iconico che fu ripreso da gli A Tribe Called Quest era il 1991. Can I kick it? Yes, you can. Leggendario anche l'attacco, l'incipit di Q-Tip. Are you ready?

you can. M2 Old di oggi, ovviamente con quella Walk on the Wild Side, il loop che apparteneva a Lou Reed, ripreso in una maniera iconica dagli Tribe Called Quest in questa Can I Kick It. Here we come, yeah, here we come, yeah. And you don't stop. Tutto leggendario in questo pezzo. Non poteva non essere così. Quando riprendi dal passato monumentale di Lou Reed, non potevano sbagliare, infatti non hanno sbagliato. Questa canzone è nella storia, e da queste parti la storia si chiama M2 Old.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
7: Fiorentini.
8: Vuoi un nuovo

0: migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes,
2: James Moriarty.
0: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
3: L'unico modo per uscire è insieme.
0: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni. Amore, è fatta.
4: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
5: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Check. Hey, one, two. Turn the music up just a little bit more.

on the count of three. In quel periodo questa espressione era molto utilizzata, on the count of three, cioè al mio conteggio di tre. Go, go, go. Sempre molto raffinato il rap. Come on. Trap, trap, trap. Fresco di classifica di Forbes, è uno degli italiani under 30 più influenti di questa generazione. Lady

84 Snoop D-O-Double-G. Forse una delle coppie meglio riuscite, uno degli accoppiamenti meglio riusciti nella storia del rap. Snoop Dogg, Pharrell, Beautiful. Canzone che ha 24 anni. Questa invece ne ha 34 di anni. Era il 1992. Naughty by nature, not cosa H.O. Hip hop, Ray, oh, Naughty by nature.

0: è fatto conoscere così Lil Nas X, era il 2019, adesso è un po' scomparso per evidenti problemi nella gestione del grande successo internazionale, successo che partì da Old Town Road, quella che hai appena ascoltato, che però è una versione remix con Billy Ray Cyrus, poi anche la versione con Diplo, Major Lazer, un successone, grande esempio, grande fotografia di come funziona oggi il successo, cioè in un pochissimo tempo, in pochi mesi, meno di un anno, diventi una star globale. E poi qualche anno dopo ovviamente ne senti, accusi un po' il colpo. Ora siamo nella fase in cui Lil Nas X sta accusando il colpo, però ha regalato tantissimo, pochissimi anni. Questa era Old Town Road Remix.
1: 1, 2, 1, 2,

0: you know, and you know when my game be on. L'Inghilterra di Little Sims, che è sempre stata molto dolce, anche molto delicata nella sua musica. Chi l'ha vista dal vivo sa quanto sia raffinata Little Sims, il suo rap, anche la sua estetica. È anche un'attrice, Little Sims, protagonista di Top Boy, per esempio. Qui invece è molto più ballabile. Game on, game on. You know when my game be on. Con JT.
1: 1-2-1-2 M2O.
0: Yeah.
2: Went to the moped store, said fuck it. The salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
3: I got the one for you, follow me.
2: Ooh, it's too real. Chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, I can't it be on two wheels?

Nuts. Che classicone. È classico tutto in questo pezzo. Anche la super strofa di Big Pun. Rest in peace, Big Punisher. Off the books.

gli anni 10, in questo caso 2019 per l'esattezza, il rap suonava così, come Young Thug e J. Cole.

0: Super strofa di Marra, ospite di Madame in questo pezzo. Madame che sarà sul palco all'Arco della Pace, Parco Sempione, domenica 7 di giugno per 1212 Celebration. Ci sarà anche Frankie Energy, ci sarà Neffa, ci sarà Fabri Fibra, Ernia, Night e molti altri. Tutte le info su m2o.it, i biglietti su ticketone.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
12: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
13: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Abbiamo parlato proprio con lui nel nostro podcast, che puoi sentire e vedere sulla tua piattaforma preferita, Spotify, YouTube, One Podcast. Questo è un piccolo estratto della chiacchierata.
1: 1-2-1-2 Exclusive. Non pensi che a volte sia meglio non incontrarlo, il proprio idolo?
2: A me è successo, ora che mi viene in mente, di cui sono tanto fan, Offset.
1: Ah.
2: Vado al pop-up del suo brand in America, ci sono poche persone fuori, lui praticamente sta dentro, fa la foto con tutti, fino a quello davanti a me. Entriamo io e Sala dentro al pop-up, io avevo la maglia con scritto H Offset, ero proprio fuori di testa per lui. Il tipo però nel momento in cui entro io va un attimo dietro. Succede poi che praticamente tipo non ho capito che cosa è successo, non so se era in sbatto o robe, penso che sia lui così. Lui praticamente esce fuori, io ho avuto un momento in cui l'ho visto davanti, cioè che eravamo così, hai capito? E io bro, comunque fra, io sono super fan del tipo, ma veramente mi ha forgiato musicalmente eccetera. Quindi lo guardo, inizio il cioè lo guardo negli occhi, il tipo mi guarda e gli faccio tipo "Hi bro", dandogli la mano. Il tipo mi guarda così e fa, mi dà il pugno,
1: si gira.
2: Quindi proprio bro, non so se gli ha dato fastidio il fatto che l'ho chiamato bro. Sai che lì sono tanto anche questa roba, non lo so bro, magari hai visto, sai, ragazzino bianco, lì comunque hanno ancora queste robe qua. Quindi certo, possibile che sia da quello.

0: Hammer time.
1: Stop and touch this. Gli anni 90, i leggendari anni 90. Questo pezzo è proprio del 1990, MC Hammer, che fu criticatissimo, poi nel tempo è riuscito a raccogliere anche tutta una serie di riconoscimenti e di riconoscenza. Ci sono canzoni, penso per esempio a 23 di Mike Will Made It, in cui MC Hammer viene raccontato come esempio di autostima. Nel pezzo dice: I am MC Hammer, fly, you can touch this. Cioè sono, cioè volo come MC Hammer, tu non mi puoi toccare. Wow. M2, oh, oh.

Which one, which one? Central C, Drake. Tutto pronto per il nuovo album di Drake che nel mentre ha finanziato, ma già da diversi anni, il Venezia

0: alle 22 su M2O.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
6: Yeah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

di radio, di TV, dice turn me up quando mi ascolti alla radio, alza il volume quando mi vedi nei TV show. Canzone di autodeterminazione molto raffinata, sottile, si chiama Proud.

The Game, canzone pazzesca, ripresa anche nell'ultimo album dei Kozang, perché è proprio uno dei grandi classici di quel periodo, primi 2000, Y2K Music, era il 2005. Assurdo pensare che adesso un italiano ha lavorato quest'anno con 50 Cent, cioè Geolier. Grande livello del rap italiano qui nel 2026. Bitch, si chiama Bitch, il pezzo nuovo di Lizzo.

0: 1-2-1-2, M2O.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Night, forte, l'ultimo di oggi di 1212. Night che sarà uno dei nostri ospiti nella serata di celebrazione di 1212 all'Arco della Pace, Parco Sempione, Milano. Domenica 7 giugno ci sarà lui, ma anche Frankie Energy, Fabri Fibra, Neffa, Madame, Ernia, Elea e molti altri. Non vediamo l'ora, non si vede l'ora, quantomeno da queste parti. Spero anche dalle vostre parti. Party like a DJ. Domenica 7 giugno, tutte le info su m2o.it, su Ticket One, i biglietti. Noi ci diamo appuntamento domani qui su M2O, dalle 19 alle 21, come ogni weekend, con 1212. Ciao a tutti da 1212.

0: Pop Show.
1: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie I Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
2: 1-2-1-2 Celebration. Domenica 7 giugno, Arco.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, Delario, buon sabato sera. Eccola la M2O Chart, classifica ufficiale che aggiorniamo ogni sabato a quest'ora con le nostre 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. C'è Danny Omic che si occuperà della musica e fra le 20 posizioni partiamo proprio da una delle due nuove entrate di oggi. Dall'Olanda, Sam Jacobs, I Don't Mind.

Numero 19, David Guetta e J-Lo, Jennifer Lopez, che si sono persi un posto nella M2O Chart. 19, dicevo, dove li abbiamo ascoltati mentre erano la 18 la settimana scorsa. Save Me Tonight, prima della 18, dove oggi c'è Kungs. E insieme a Boys Noize con Getaway.

qualche settimana fa ci è rimasto un po', al primo posto, gordo. E ormai così, piano piano sta scendendo, però rimane alla 15, appena riascoltato con Loco Loco. 14, Bob Sinclair and Kaiser.

0: Can't Wait. Bob Sinclair e Kaiser sono su M2O da alcune settimane con questa canzone che è nella classifica. Appena ascoltati alla 14. A tra poco con la 13.
1: M2O Chart. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
4: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
3: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
4: Non sto nella pelle.
3: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
14: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Lo rifacciamo?
15: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: M2O Chart.
2: Numero 13.

Certo che ne è passato di tempo da quel 2008 quando Jay-Z, girando per i pub di Londra, almeno così racconta la leggenda, faccio un po' fatica a immaginarmelo Jay-Z che va a farsi una pinta di birra in un pub qualsiasi a Londra, comunque così ce la raccontano, ha incontrato Rita Ora e l'ha scoperta lui. È passato di tempo perché ora Rita Ora era con Zerb alla numero 13 della classifica ufficiale di M2O, If It's Not Love, canzone nuova. 12, Make con Fabulous.

0: Awake Together, Afrojack and David Guetta con la partecipazione di Sia. 11 la loro posizione di oggi.
1: Non benissimo perché erano alla 6 la settimana scorsa.
0: C'è la classifica di M2O, la stiamo aggiornando come ogni sabato sera dalle 9 e adesso tocca alla 10. Dalla 20 sale Joel Corey con Divide.

I BTS sono su M2O anche con la canzone nuova, quella del ritorno, dopo mesi e mesi e mesi in cui i fan e le fan soprattutto mi hanno detto, si chiedevano ma torneranno mai a fare musica insieme? Beh, la risposta è stata Swim, questa canzone, nella classifica di M2O oggi alla numero 9. 8. Bebe Rexha and Faithless, New Religion.

0: Don't Wanna Go Home Tonight. C'erano i Medusa nella classifica ufficiale di M2O alla 7. A tra poco con le prime 6.
1: M2O Chart. Sponsored by Monge Gift. Gli snack monoprotein con i superfood.

0: più musica.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego, attendere, prego.
10: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty,

0: ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: M2O Chart.
9: Numero 6.

successivo a questa, praticamente American Girls, che continua a piacerci tanto e continua ad essere nella classifica ufficiale. Harry Styles, stavo parlando di lui, 6 nella M2O Chart. Prima della 5 ci sono Lady Gaga and Ducci con

ospita solo una settimana la numero uno per The Bosa, e la domanda che probabilmente molti si saranno posti riascoltandoli adesso alla numero 4, e la domanda è proprio sì: dalla 1 dello scorso weekend fino alla 4 con Magnetic, comunque molto in alto della M2O Chart, dove adesso c'è la 3, Anima con Beautiful. You make me feel alive again.

Rimane fra le canzoni più trasmesse da M2O anche questa settimana gli Another, che è vero non sono più al primo posto, però due è dove li abbiamo appena riascoltati. Baby, I wanna talk to you. Quindi c'è una nuova numero uno. Dalla 14 sale una delle nuove entrate della settimana scorsa. Bring Your Love al primo posto con Madonna e Sabrina Carpenter.

0: In così poco tempo sono arrivata alla numero uno della M2O Chart. Madonna, in Sabrina Carpenter. È la canzone di Confessions on a Dance Floor volume 2. Il ritorno, diciamola così, alla pista da ballo di Madonna. Come se mai l'avesse lasciata Madonna la pista da ballo. Bring Your Love, nuova numero uno della classifica delle canzoni più trasmesse da M2O. La trovate su m2o.it o attraverso la nostra app. Grazie a Danny Omic, si è occupato della musica. E ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Chart.
2: Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends? Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzo, che per l'occasione addirittura raddoppia.

spinto dalle frequenze magiche di M2A. Non perdiamo tempo e partiamo subito con la prima collaborazione di quest'oggi, J Balvin insieme a Ryan Castro, Una Lavez, e cominciamo così la mescla, vai!

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: La mezcla, la musica latina e la radio italiana.

0: Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro. La Mecla.

0: il sabato sera dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O con Albertino a microfono e Farcetta regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni, e questa è la classifica di sabato 16 maggio, perché oggi
1: è sabato 16 maggio.
0: Incredibile. Ti rendi conto la coincidenza?
1: È vero, è vero.
0: Che classifica ho in mano io?
1: La DJ Parade
0: di
1: sabato 16 maggio.
0: E oggi che giorno è?
1: 16 maggio.
0: Ma incredibile.
1: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì!
0: La DJ Parade è una classifica dance dove si chiacchiera poco, si ascolta tanta musica, per cui facciamo in fretta. Cominciamo subito ascoltando le due canzoni che ci lasciano questa settimana. Se ne va In The Music, un classico dei Deep Swing nella versione di 26, e anche Show Me Love di Federico Scavo. Ma quando le canzoni ci lasciano, no? Dove
1: sì.
0: Vanno poi?
1: In vacanza.
0: Ah, vanno...
1: Sì, sì, vanno via.
0: Allora, possiamo cominciare.
1: Nuova entrata!
0: Incredibile.

erano Afrojack, David Guetta e Sia insieme con Awake Tonight, forse nel tentativo di replicare il successo che hanno fatto tanti anni fa insieme, che era Titanium. Ce la faranno? Non ce la faranno? Chi lo sa? Chi può dirlo? Erano al 17, mentre al 16 abbiamo la seconda e più alta nuova entrata, Joel Corey.

0: sbaglio o questa è stata anche la numero uno della DJ Parade?
1: No, non sbagli.
0: Non mi sbaglio?
1: No.
0: Tre punti per me stesso?
1: Esatto.
0: Era Robin Schulz al numero 13 questa settimana con Embers. La DJ Parade continua con la numero 12, che è di Gordo e si intitola Loco Loco. All'11 invece Metaboy e Samsara con Yala FG.

0: M2O Plus. L'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus. The space to be.
2: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026.
3: I know I should sleep, but the voices in my head go.
2: L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Dal 4

6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

E riprende con Anima in salita al numero 10, Beautiful. A 9, Gianni Romano con You Rock My World nella versione remix di Velafro. E in ottava posizione, Prospa e Clooney con Free Your Mind. You make me feel alive again.

0: Pipista, ma non si chiama più così.
1: No.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Ma infatti.
0: Ma che roba vecchia è?
1: Questo è proprio anni 90.
0: Questo è anni 90. Vabbè, le prime tre, dai. Questa era la canzone che occupava la 8ª posizione, Prosper e Clooney insieme con Free Your Mind. La DJ Parade continua con la numero 7, Bob Sinclair e Kaiser, I Can Wait. Al 6, Mick con Fabulous. E in 5ª posizione, Kungs e Boys Noise con Get Away.

Erano Kungs e Boys Noise al numero 5 questa settimana nella DJ Parade, la classifica dance di sabato 16 maggio su Radio DJ e su M2O. Al 4 in salita The Boza con Magnetic. Al numero 3 Bebe Rexha e Faithless con New Religion. E in seconda posizione questa settimana salgono i Medusa con I Don't Wanna

0: I don't wanna go home. Infatti non andiamo a casa.
1: No, no, no, no.
0: Qui non si va a casa prima di aver ascoltato la...
1: Numero uno.
0: La numero uno, che anche questa settimana nella DJ Parade è Talk to You degli Another.

0: E così sarà difficile scalzare questo brano dalla prima posizione, perché è veramente la hit primavera-estate.
1: Esatto.
0: È vero?
1: Sì.
0: Inverno anche.
1: Sì, è bello, bello.
0: Il duo olandese degli Another anche questa settimana è al numero uno della DJ Parade con Talk to You. E così finisce anche questa classifica. Io vi ringrazio per averci seguito, spero vi sia piaciuto l'appuntamento. Noi torneremo sabato prossimo dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O, nello stesso momento sulle due radio. Se vi siete persi qualcosa, scaricate le nostre app o andate sui nostri siti e lì troverete la puntata in reload, che è un po' come avere la vecchia
1: cassettina.
0: Tre punti per far jet.
1: Grazie.
0: Allora andiamo.
1: Andiamo, secondo me Alberto un gelato ci sta adesso.
0: Adesso, a mezzanotte.
1: Sì, sì, ci sta adesso.
0: Ci sentiamo il prossimo weekend, 11 mezzanotte, Radio DJ, M2O, per una nuova DJ Parade. Da Albertino. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Peace. Arrivederci.
4: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 21 maggio, il secondo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, 2 show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: The best electronic music.
3: Electronic music.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Best DJs.
6: Dance With Us.
7: Be a part of the musical transformation. Transformation. Transformation. Transformation. Transformation.
8: Dance With Us.
9: Move into the sound.
10: Please welcome.
11: Coming up next.
12: Nothing but

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno.

0: soldi. Spendi meno, vivi meglio.
1: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
2: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: N2A. You're listening to Dance With Us.
4: Be a part of the musical transformation.

the best club in the world. Now, superstar DJ, David Guetta.

0: You were listening to Dance With Us with David Guetta. Stay tuned. Next artist performing, Bob Sinclair. Stay with us.
1: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Best electronic music.
5: Electronic music.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Best DJs.
6: Dance With Us.
7: Be a part of the musical transformation.
6: Dance With Us.
8: Move into the sound.
7: Please welcome.
9: Monsieur Sinclair, c'est à vous dans 30 secondes.

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: You're listening to Dance With Us.
7: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.